allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

cuore trasparente, non so cosa sia. Mi sei apparsa in sogno e non mi hai detto niente. Ti ho dormito accanto e mi hai lasciato andare. Sarà anche il gioco della vita, ma che dolore.

0: Radio Subasio.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Il vento, c'è un vento, c'è questo vento agita anche me. Un minuto dopo le 5, buona domenica. È il 26 luglio che è iniziato da poco su Radio Subasio con Ignazio, con Frankie Goes to Hollywood. Subasio Collection.

0: L'amore salva, l'amore purifica l'anima, l'amore protegge l'uomo dalle avversità.
1: E quante cose che fa.
0: The Power of Love, Frankie Goes to Hollywood, 5 quasi 7 minuti. Buongiorno e buona domenica, bentrovati da parte di Ignazio Failla. E per le prossime 4 ore, ma che ci avete da fare? È domenica, siete svegli. Sinceramente, che avete da fare? Ah, ma avete da fare? Allora scusate, facciamo una cosa. Vi lascio il numero. Io torno presto, vi lascio un cartello con scritto torno subito. No, vi lascio il numero, così magari se vi va me lo raccontate quello che state facendo già all'ascolto di Subasio in questa notte a cavallo tra sabato e domenica. Giornata che a quanto pare meteorologicamente ci regalerà delle sorprese non per forza positive. Stamattina per esempio qui in Umbria tanto vento, si dice, adesso è previsto, ma dopo sentiremo le previsioni meteo intorno alle 6, che insomma ci sarà interessata quantomeno da fenomeni intensi, da grandine, tutta sta roba qua. Non so se da voi c'è questo tipo di situazione. Comunque, tutto quello che veramente volete raccontarci in questa prima ora al 348 075 80 60 per i vostri messaggi vocali. Se siete in giro, se state tornando, se per lavoro o chissà per cosa.

da Radio Subasio. Qui c'è un sacco di gente che ha già scritto al 348 075 80 60. Io tra un po' volevo dare lettura di tutto quanto. Sì, dai, datemi un attimo, fatemi dire solo che è il giorno numero 207 di questo 2026. Oggi Santi Anna e Gioacchino, auguri a tutti coloro che portano questo nome, anzi questi nomi. Il sole sorgerà alle 5.59 e tramonterà alle 20.35. Luna, c'è una bella luna stamattina per chi ha possibilità di vederla. Voi continuate a scriverci, nel frattempo alla musica ci pensiamo noi, arriva anche Fulminacci.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Le 5.33, buongiorno, buon viaggio, buon lavoro, qualunque cosa stiate facendo in questo momento da parte di Radio Subasio e di Ignazio e anche di Tommaso Paradiso, che per l'estate 2026 ci dice di agitare Coca-Cola.

0: troppo buono è Tiziano Ferro su Radio Subasio a portarci alle 5.41 e a farci ascoltare i primi, la prima in questo caso, la svegliona di questa domenica 26 luglio che con molto piacere vogliamo sentire tutti insieme, dai.
1: Ciao Radio Subasio, sono Anna Rosa.
0: Ciao.
1: Da Falconara e volevo dirvi che io sono sveglia perché torno da Milano, ho accompagnato un gruppo al concerto dei The Weeknd. Beh. E siamo rientrati adesso, il concerto è stato bellissimo, mi hanno raccontato perché noi accompagniamo il gruppo
0: ma non entrate,
1: non vediamo il concerto.
0: Certo.
1: Quindi auguro una buona domenica a tutti e speriamo che il tempo sia clemente.
0: Grazie Anna Rosa, buon meritato riposo. Stavo leggendo un po' di considerazioni su questi tre giorni di concerto di The Weeknd a Milano, a San Siro, e quella diciamo la peggiore diceva: cosa c'è dopo la perfezione? E guarda caso sta per arrivare adesso.

0: 2012 su Subasio. Noi continuiamo a sentire voi al 348-075-8060, anche a leggervi, perché vi leggo anche.
1: Buongiorno Radio Subasio, buona domenica a tutti i subasiani. Andrea di Stata che rientra a casa dopo aver effettuato la notturna nella notte per le vie di Roma. Radio Subasio.
0: Zazan, zazan, zan. Grazie mille Andrea e buon meritato riposo anche a te. C'è Alessandra di Recanati che sta impastando le pizzette per andare al mare, che non so perché mi dà una bellissima sensazione l'idea, no, di fare una roba del genere. Marco da Roma che ha appena finito di lavorare come butta fuori. Buonanotte, adesso buttati a letto, fai la cortesia. Chi altro?
2: Siamo Simona e siamo appena partiti in direzione Puglia. Buone vacanze a noi e buon lavoro a voi, ciao.
0: Farete il viaggio, tutto il viaggio con i finestrini aperti? Perché si capiva niente. Però buon viaggio, quello ho capito, che andate in Puglia, chiunque voi siate.
3: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

0: Flamenco Paranoia ci porta invece all'appuntamento con il meteo di questa domenica, pochi secondi alle 6.
1: Tempo, previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Una perturbazione atlantica nel corso della giornata attraverserà le regioni del centro-nord e la Campania, portando una fase temporalesca a tratti intensa. Al mattino rovesci temporali in gran parte del nord e del centro. Nel pomeriggio migliora in Toscana, parziali annuvolamenti su isole maggiori e all'estremo sud. Temporali più diffusi e forti al nord-est, a carattere più isolato al nord-ovest, Emilia-Romagna e al centro e in Campania. Temperature massime in calo al centro-nord, in temporaneo rialzo al sud e in Sicilia. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Pronto ad iniziare la mia seconda ora con voi, spero anche voi, se siete già all'ascolto. Se siete appena arrivati, buongiorno e bentrovati da Radio Subasio e da Ignazio. Fabrizio De André, ritroviamo Bocca di Rosa. Subasio
12: Collection. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Al Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. La notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese. L'amore sacro e l'amor profano.
0: Bocca di rosa e Fabrizio De Andrea alle 6:06. Avete avuto anche voi la sensazione, ascoltando il testo di questa splendida canzone, di essere proprio lì insieme agli abitanti del paese di Sant'Ilario? Questa era la forza, e non solo, insomma, di un grande pilastro della musica italiana. Buongiorno, buona domenica a tutti e bentrovati da parte di Ignazio. Vi accompagno, se ne avete voglia, fino alle 9, ed evidentemente si tratta di accompagno, perché siete, cioè, boh, non lo so, sembrano tutti in giro dai messaggi che stanno arrivando. Voglio lasciare il numero anche a coloro che non si muoveranno da casa in questa domenica e in generale magari nelle prossime settimane. 348 075 80 60. Saluto Sella di Arezzo, che mi ha mandato un messaggio, e lì ad Arezzo sta per piovere, lo farà appena si calma il vento, dice, sarà un'altra domenica che passerà lenta. Sì, vero, probabile, però sei con Radio Subasio, vuoi mettere... Quanto

0: Cino Enula con Due Rose che abbiamo riascoltato su Basio. Qui ragazzi c'è veramente un florileggio di gente che oggi probabilmente finisce di lavorare e poi parte. Allora che vogliamo fare? Vogliamo ascoltare qualcuno? Certo, siamo qua apposta, prego.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno da Dennis da Civitanova Marche.
0: Ciao Dennis.
1: Si va al lavoro, al supermercato, ad affettare le ultime 6 ore di prosciutti. Dopodiché
0: arrivederci.
1: Si parte per la Terra Santa, Sardegna, 10 giorni di vacanze al mare, a prendere il sole, a bruciarsi la pelle.
0: Senti come infierisce.
1: Un abbraccio a tutti e un saluto particolare ai miei parenti che stanno in Olanda, sperando di rivedervi.
0: Va bene, buone vacanze allora e buona affettata. Quindi sei, finisce alle 2 del pomeriggio e poi grazie.

0: non guardare indietro mai e vai. Radio Subasio.
1: Aggiungi un tanto di gusto in più.
2: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
2: Waterstick dall'Angelica.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Un'estate piena di concerti per l'instancabile Gianni Morandi, che ragazzi ha già venduto oltre 50 milioni di dischi in tutto il mondo e continua con le

0: Far Away So Close. C'è anche la voce di Bono di YouTube che abbiamo riascoltato su Radio Subasio alle 6.36. Buongiorno.
1: Buongiorno Radio Subasio, Colomba da Napoli. Già siamo in autostrada per portare una piccola anima in adozione verso Foligno.
0: Verso Foligno, grazie mille. Adesso non so quale tipo di anima, che se è un animaletto o che. Però grazie per questo servizio, chi altro?
2: Buongiorno Subasio, stiamo andando a prendere la nave a Civitavecchia, direzione Sardegna. Cabras, arriviamo!
0: Sentite l'entusiasmo di questa donna che non vede l'ora. Beh, ma giustamente, ma uno magari ha lavorato tutto l'anno. Comunque vi volevo rendere partecipi di questa curiosità che chiaramente arriva dal Giappone e dove altro, perché anche lì fa caldo, addirittura lì lo chiamano il caldo crudele. E voi avete presente la vecchia cara ombra, quella che anche all'ombra fa caldo, il ventilatore? Ecco, basta, scordatevi, quella è roba veramente da paleolitico, perché dal Giappone arriva l'ultima frontiera per sopravvivere a questo caldo, sono i frigoriferi umani. Sì, invece di refrigerare la lattuga, le lattine e le altre cose, ci si infila dentro la cabina e ci si cala la temperatura. Non lo so, potrebbe interessare come cosa, è vera.

0: La vita da mediano di Luciano Ligabue su Radio Subasio. Io mi sono chiuso in questa domenica mattina con questa storia del frigorifero umano che arriva dal Giappone, che è un po' l'evoluzione dei distributori automatici refrigerati che sono già molto diffusi a Tokyo e nei dintorni, ed è a tutti gli effetti una cabina simile a quelle in cui facciamo la doccia, solo che in questo caso invece di uscire l'acqua dai bocchettoni esce aria fresca e questi soffi vengono direzionati verso le zone del corpo dove il refrigerio arriva più in fretta e meglio, quindi testa, collo, spalle e schiena. 1, 2, 3, sembravo Dollurio. Alla fine praticamente nella cabina si crea un microclima piacevole in cui chi ha caldo può sopravvivere intorno ai 15 gradi di media. Dopo 20 minuti però si spegne perché poi diventa fastidio a quanto pare. Ora, ha anche le rotelle? Dice, ma io non posso andare a casa a refrigerarmi e uscire di nuovo. No, te lo porti appresso. A Roma ho visto anche cose peggiori, di cose che vengono portate appresso. Quindi un simile frigorifero umano neanche mi stupirebbe più di tanto. Comunque, quanto costa? Ma sì, una cosa onesta: 1,5 milioni di yen. No, non è tanto. Vabbè, dopo vi faccio bene il calcolo. Ma non so, ho sentito cose peggiori. Frigorifero umano non mi dispiacerebbe. Bello.
1: A proposito di frigoriferi umani, ieri dentro la Cappella Sistina ho visto un gruppo di giapponesi che avevano un giacchetto con il ventilatore incluso.
0: Un refrigerato.
1: Quindi all'interno avevano questo ventilatore, un giacchettino un po' bombato.
0: Certo.
1: E stavano alla grande, santa pace. Tutte le inventano, tutte.
0: Ma quelle le sanno una più del diavolo. Allora, il problema qual è? Che loro viaggiano, fanno viaggi lunghi, quindi hanno valigie grosse da stiva e possono metterla sta roba dentro. Noi che andiamo in giro con lo zainetto, dove lo

0: Beh, la parte più dura della mattina forse l'abbiamo superata, dai. Adesso c'è luce dappertutto. Alle 7 quasi del mattino possiamo ritenerci svegli anche in questo 26 luglio. Si sveglia anche la redazione pronta ad informarci. Le breaking news di TGCom 24 su Subasio. Sentiamo.
1: Buona domenica da Federica Adeboni. A Berlino, sabato sera di paura, quando alle 22 un furgone guidato da un 21enne membro dell'ambiente islamista è piombato sulla folla durante un corteo del Pride. Una persona ha perso la vita mentre altre 15 sono rimaste ferite. Il ragazzo è fuggito, era appena uscito da un riformatorio. Il cancelliere Merz: è un atto abominevole. Guerriglia dei Notav in Val di Susa, pesante il bilancio, più di 50 agenti feriti tra le forze dell'ordine, 4 mezzi dati alle fiamme. Gli antagonisti, vestiti di nero con caschi e maschere antigas, hanno assaltato il cantiere dell'alta velocità di Chiomonte. Mattarella telefona al ministro Piantedosi, grato e vicino agli agenti feriti. Donald Trump per il momento ha sospeso i piani volti a intensificare in modo significativo gli attacchi americani contro l'Iran. Le scorte di missili Patriot e di altri per la difesa aerea sono limitate. Il presidente degli Stati Uniti non ritiene che sia ancora il momento per un accordo con Teheran, ma i negoziati sono in corso. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia al quartiere Pilastro di Bologna, sotto alla testa una macchia di sangue. Per il legale della famiglia è la prova che è stato picchiato. Oggi la comunità islamica ricorderà l'uomo in una cena sociale. Continuano a imperversare gli incendi boschivi in Spagna e in Francia. Quasi 300.000 persone in totale sono state evacuate. Una vittima vicino a Valencia. Canadair anche dall'Italia. Il capo dell'Eliseo Macron ringrazia l'Europa per la solidarietà mostrata. Lando Norris su McLaren conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Scatterà oggi davanti alla Ferrari di Leclerc. Penalizzati invece Hamilton e Antonelli, quinto e settimo. Calcio, la trattativa per Andrea Pirlo, CT della nazionale, subisce una frenata. L'allenatore dello United di Dubai è legato ad un'agenzia russa di scommesse, ma la GO valuta la situazione. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Roma-Napoli code per un incidente tra San Vittore e Caianello in direzione di Napoli, sulla 14 Bologna-Ancona straripamenti per pioggia tra Bologna-Fiera e Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona, sulla 1 Bologna-Firenze traffico rallentato per un incidente tra Sasso Marconi e Rioveggio in direzione di Firenze, sulla 13 Bologna-Padova segnalato un veicolo in panne tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova. Ed è scattato il piano esodo estivo di ANAS. Da questo fine settimana al 7 di settembre chiusi o sospesi 1175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
4: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
5: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
8: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Guarda questo video, fa troppo ridere.
15: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
16: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
18: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
19: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
20: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
21: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
20: Brava Samira!
21: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
20: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
21: Riso Flora, non scuoce mai.
22: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
24: Che fame!
25: Mac!
23: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Signori, buongiorno, buona domenica alle 7:07. Questa è la vostra Radio Subasio, sempre pronta a regalarvi un sacco di bella musica. Io sono Ignazio e questi Simon e Garfunkel con Mrs. Robinson.

Simon e Garfunkel iniziano la terza ora di questa domenica mattina su Radio Subase con Ignazio. Buongiorno, attenzione, stiamo vivendo, e non lo sapevo, l'estate della sober curiosity. Vi ricordate i sabato sera, quelli fatti di spritz, gin tonic, di cui pentirsi poi il mattino dopo? Ecco, dimenticate tutto, perché la generazione più giovane, nata tra il 97 e il 2002, in sostanza esce, si veste bene, va al locale più di moda e ordina un drink rigorosamente analcolico. Questa è proprio, non me l'aspettavo. Quindi la nuova trasgressione del weekend è bere responsabilmente. Incredibile. Quindi volevo chiedere a voi al 348-075-8060 qual è l'intruglio analcolico più brutto che avete mai bevuto, o raccontarmi esperienze che magari poi faranno ridere gli altri.

0: Tubasio e le stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. La Luna in Sagittario prospetta una mattinata dinamica, entusiasmo per un'azione generosa, per il successo sportivo nostro o di un figlio, rampanti per l'avvio di progetti sui quali contiamo molto. Siamo in gamba, abbiamo sbaragliato la concorrenza. Toro, risveglio insipido e poco promettente per lo svago. Approfittiamone per fare visita alla famiglia. È una buona occasione per un chiarimento. Un prestito fatto a un amico tarda a rientrare, procurandoci qualche ansia. Tranquillizziamoci, arriverà. Gemelli, domenica tranquilla con un sottofondo di soddisfazione personale. La Luna mette in luce le differenze nella coppia. Se accolte, sono una risorsa. Una spalla su cui piangere per una storia finita o mai iniziata. Ce la offrono gli amici. Ringraziamoli. Cancro, tutto procede tranquillamente nella quotidianità e nel lavoro. È l'amore che non carbura, il cuore, in cerca di avventure trasgressive, guarda altrove. La giornata ci vede impegnati, ma alla fine i risultati si vedono e si toccano con mano, tutti ci elogiano. Leone, la Luna in Sagittario ci lancia uno sguardo ammiccante e la mattina si accende di entusiasmo. Svaghi, vacanze e tempo libero da dedicare ai figli. Siamo vitali e di ottimo umore. Spostamenti, occasioni, incontri inaspettati, conoscenze proficue. Vergine, scoprire che chi frequentiamo ha i nostri stessi interessi o è disponibile a condividerne di nuovi è un grande incentivo per essere entusiasti. Possiamo concederci un breve viaggio di approfondimento e di conoscenza. È un investimento fruttuoso. Bilancia, oggi evadiamo dalla realtà, organizziamo una gita piacevole. Non contano i chilometri percorsi, ma le sorprese che ci aspettano a braccia aperte. A sostegno dei nostri programmi abbiamo la Luna in Sagittario, una miniera di forza e pensiero positivo. Scorpione, ci troviamo alle prese con spese e bilanci, tranquilli. Se i conti non tornano, cerchiamo la soluzione ottimale per guadagnare di più. Inaspettate prove di amicizia da qualcuno che avevamo un po' sottovalutato. Ricambiamo la cortesia. Sagittario, stamattina sfruttiamo la Luna nel segno per lavorare, studiare o per concedere del tempo a noi stessi. La voglia di riposare può attendere, badiamo al sodo. Tiriamo dritto senza curarci delle chiacchiere. La felicità è qualcosa che ci spetta di diritto e che arriverà. Capricorno, possiamo dire grazie ai consigli di una persona saggia e a una nostra inconsueta arrendevolezza se riusciamo a sbrogliare un nodo intricato. Un amico altruista fa da paciere fra noi e chi amiamo. Non deludiamolo, mettiamoci un po' di buona volontà. Acquario, oltre a offrirci la carica, la Luna in Sagittario, ancora per poco, organizza viaggi, incontri, cura le pubbliche relazioni e ci organizza un appuntamento. Bene i contatti e le prove di selezione. Nonostante qualche vuoto di memoria, andiamo alla grande. Finiamo con i pesci. Un'impresa che stava andando in porto subisce un piccolo rallentamento, ma niente di grave. Servirà solo a mettere alla prova la sua validità. Le relazioni conflittuali vanno risolte in qualche modo. Dietro al risentimento c'è qualcosa che non va ignorato. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Domenica il 26 luglio qualcuno tra le vostre conoscenze, parenti, amici compie gli anni, allora inviate adesso un messaggio scritto al 348 075 80 60 se volete che i vostri auguri vengano letti in diretta qui su Radio Subasio.

rockero riascoltato su Radio Subasio. Basta, dai, andiamo subito ai compleanni di questa domenica. Peraltro sono pure parecchi, quindi mi devo sbrigare. Oggi è il compleanno del cugino Nicola, che compie 58 anni, il cugino di Marco da Firenze. Tantissimi auguri di buon compleanno a Samantha, principessa del mio cuore, da mamma Fiammetta. Auguri a mio marito Ernesto per il suo compleanno. Anna da Sezze Romano, peraltro è anche l'onomastico, quindi auguri anche a te, Anna. Tanti auguri a Diego da papà, mamma, Matteo, Federica, Mia, per i tuoi 16 anni. Che sia un giorno bellissimo, sei il nostro orgoglio. Sono Rocco di Napoli e voglio fare tanti auguri a mia cugina Giada, che oggi diventa maggiorenne, anche da parte di Emilia, Gioia e Americo. Altri 100 di questi giorni, un bacio. Tantissimi auguri ad Alessia, da Enza e Valeria. Sono Simona da Pisa. Il mio babbo Bruno oggi compie 96 anni ed è un Highlander che ha più energia di me. Auguri Bruno! E a tutti voi, chiaramente. Oggi è il compleanno anche di Nino Bonocore, il cantante, l'autore di quella canzone meravigliosa Scrivimi, ma anche di due attori premi Oscar. Il primo è Kevin Spacey, che l'ha vinto due volte, l'altra invece è Sandra Bullock. Signori, nel 1943 nasceva questa star che ancora è in giro per tutto il mondo con i suoi Rolling Stones, con concerti a tutto spiano e canzoni nuove anche. Mick Jagger, che riascoltiamo con I Can Get No Satisfaction.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Le 7.34 di questa domenica mattina insieme a Radio Subasio. Una domanda per voi. Vuoi fare Tuca Macarena con le mani su di me?
13: Baby K. Tuca Macarena, mica io, dai.

Sabato sera, ma voi lo capite che sta succedendo? In questo 2026 il 24% della generazione nata tra il 97 e il 2002 si dichiara astemio, contro il 17% dell'anno precedente. Quindi insomma c'è meno gente che beve, mentre il 61% si dice intenzionato a ridurre drasticamente l'alcol. Siamo nell'estate della sober curiosity, cioè vedere come si sta senza, perdonatemi il termine, sfasciarsi il sabato sera o comunque quando si ha l'occasione, e vivere una vita, diciamo, più, no, più presente a noi stessi. Cioè bere sì, però con qualità, non tanto la quantità, ma la qualità. Questo è un po' il paradigma che si sta svolgendo questa estate sotto i nostri occhi, senza che noi ce ne fossimo accorti. Così. Però è una bella cosa, no? Quel bevi responsabilmente che ci dicevano da una vita, adesso praticamente sta funzionando, senza che nessuno lo dica quasi più, no? Vabbè, da voi invece vorrei sapere al 348-075-8060. E mattina presto, mi rendo conto che magari uno non si vuole esporre, ma se avete quell'occasione lì in cui non vi ricordavate nemmeno come vi chiamavate, quella sarebbe carina da raccontare con un messaggio vocale. Altrimenti, se volete essere più sobri, questo ci sta tutto, potreste anche dirmi solamente con cosa accompagnavate le vostre serate, o attualmente lo fate ancora, a livello di che ne so, di cocktail o di bibite analcoliche. Cioè quando uscite, che bevete voi? Bevete soprattutto? Così, pur parler, no? Che la cosa mi interessa. Io purtroppo non sono di quella generazione lì, ma faccio parte di quel 24% che quasi si dichiara astemio. Giusto per compagnia, un cicinino, però poi io devo avere tutto sotto controllo. La maggior parte delle volte devo guidare, quindi non... E quindi la domanda ve la fa anche Noemi adesso su Subasio. Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

0: alzato il gomito perché stiamo vivendo l'estate della Sober Curiosity, e cioè la generazione più giovane ha deciso che l'alcol no, meno, poco, se deve essere di qualità, ma no, bisogna essere presenti a se stessi, quindi quel bere responsabilmente che torna di moda finalmente e in maniera degna, insomma, no, del nome che porta questo slogan.
1: Buongiorno Subasio, sono Celestino da Soriano del Cimino.
0: Ciao.
1: Sì, mi è successo un paio di volte, una volta non mi ricordo, senso tornai a casa senza cinta e non mi ricordo niente. Ma anche se avessi fatto qualcosa non mi ricordo niente.
0: Ma cinta dei pantaloni o di sicurezza? Alle volte è meglio non indagare, è pur sempre presto, è domenica mattina, quindi non è che per forza uno deve sapere tutto. Vabbè. Hello, c'è Adele.

0: Adele, grazie a lei, a questa bellissima canzone. Arriviamo all'appuntamento con la redazione delle Breaking News di TGCom 24. Manca un minuto alle 8.
1: Buona domenica da Federica De Boni. Appello della polizia di Berlino chiede la massima collaborazione ai testimoni nelle indagini in merito al presunto autore dell'attentato di ieri sera durante il Pride, quando un furgone è piombato sulla folla. Una donna è morta, altre 16 persone ferite. L'attentatore in fuga è stato identificato, diffuse le foto, e un 21enne vicino agli ambienti islamisti era uscito da un riformatorio a maggio. La violenza non piegherà lo Stato. Chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese. Così la premier Meloni dopo la guerriglia dei Notav sfociata ieri in Val di Susa. Il presidente Mattarella chiama piante dosi. Il bilancio è di 60 poliziotti feriti. Contro il caro carburanti i tecnici del governo lavorano ad un decreto ponte di 7-10 giorni a partire da fine mese. Si cercano le coperture. Allo studio un taglio delle accise di 24 centesimi per il gasolio e di 6 per la verde. Il New York Times rivela Trump ha accantonato per ora i piani di escalation significativa dell'offensiva militare contro l'Iran, temendo che possano esaurirsi le scorte del Pentagono già ridotte per la difesa aerea in Medio Oriente. La decisione della presidente dopo l'incontro con il capo di Stato Maggiore. La Russia ha nuovamente bombardato Kiev con attacchi missilistici nella notte. Nel mirino anche un quartiere residenziale. Zelensky avverte che Putin sta preparando le condizioni per espandere la sua mobilitazione, citando fonti di intelligence ucraina. Calcio ombre russe su Andrea Pirlo, indicato come nuovo CT della nazionale. L'accordo rischia di saltare per il suo legame con una società di scommesse di Mosca. Il presidente della FIGC Malagò studia il caso. Formula 1 in pista oggi in Ungheria per l'ultimo Gran Premio prima della pausa estiva. In pole Norris, poi Leclerc e Piastri. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A14 Bologna-Ancona, code per traffico intenso tra Castel San Pietro e Faenza in direzione di Ancona. Lungo la tangenziale ovest di Milano invece code per un incidente allo svincolo Vigevanese Vecchia in direzione dell'allacciamento con la 1 Milano-Napoli. Sulla A10 Genova Ventimiglia attenzione a materiali dispersi che vengono segnalati allo svincolo di Orco Felino in direzione di Ventimiglia. Sulla 1 Firenze-Roma personale su strada tra Valdarno e Arezzo in direzione della capitale. ANAS ricorda che in questo fine settimana di esodo estivo vige il divieto di transito dei veicoli pesanti dalle 7 alle 22 di oggi. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: 8 e 3 minuti, l'ultima ora insieme di questa parte della domenica mattina.

Ignazio, buon 26 luglio. Vediamo un po' cosa è successo in giro per il mondo nel corso degli anni in questa giornata, partendo dal 1951, proiezione in anteprima a Londra per il nuovo lungometraggio della Disney Alice nel Paese delle Meraviglie. 1983, per la serie Tutto Torna, l'Italia è soffocata in quell'anno da una morsa di calore che fa registrare in molte città le temperature più alte della storia. Su tutte svettava Firenze con una massima di 42,6 gradi. Invece, sempre nel 1983, la stazione meteo di Sanluri in Sardegna registrava la temperatura di 47 gradi. Capite? Che già al tempo forse era, diciamo, un'anomalia. Adesso un po' abituiamoci. In Giappone lo chiamano caldo crudele. Superati i 40 gradi, noi come lo dovremmo chiamare? Ma niente, non lo chiamiamo. Speriamo solo che passi un pochino e ci dia un po' di refrigerio. Settimana prossima tornerà, ma insomma sarà un'alternanza. Beh, potremmo ovviare andando tutti sulla costiera amalfitana. Che ne dite?

Mister di Tananai su Radio Subasio. Adesso testiamo il buon gusto degli ascoltatori di questa smisurata platea all'ascolto di Subasio, sempre più grande. E come lo facciamo? Beh, vi chiediamo di scegliere voi una canzone da ascoltare tra qualche minuto con un messaggio vocale al 348 075 80 60. Potete richiedere la vostra canzone preferita del momento, di sempre, dell'estate, fate voi. Basta dire il vostro nome, il titolo di questa canzone e, se volete, anche qualche secondo per raccontarci perché proprio quella da sentire tutti insieme in questa domenica 26 luglio, quando su Subasio torna anche Alex Warren, Ordinary.

0: una tra le più belle di Vasco dal 1993, stupendo come questo momento che stiamo passando insieme qui di domenica. Buongiorno ancora a tutti da parte di Ignazio. C'è qualcuno che vuole raccontare qualcosa stamattina?
1: Buongiorno a tutti, Claudia da San Giuliano Terme.
0: Ciao.
1: Arrivata ora al deposito, preso le chiavi, faccio i controlli dei livelli ai pullman, dopodiché prendo quella assegnata a me,
0: sì,
1: e parto per questa giornata lavorativa.
0: Bene.
1: Con un cielo molto terzo, 26 gradi, piovisco, ma è veramente, veramente nero. E ma tanto ci sono io che porto il sole dentro e fuori. Oddio, fuori un po' meno. Dentro e fuori. Buongiorno a tutti, ciao tesorini, peace and love. Ciao ciao!
0: Era partita bene, dichiarandosi sole fuori e dentro, poi ci ha ripensato evidentemente. Vabbè, ma il sole, no? Vabbè, quella cosa lì che sappiamo tutti. I pinguini adesso!

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
4: Waterstick dall'Angelica.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Voice Box.
9: Voice Box.
8: La tua voce su Radio Subasia.
10: Sono Emilia da Poggiomarino e vorrei ascoltare la canzone di Lionel Richie e Diana Ross, Endless Love, mentre preparo il ragù della domenica. Grazie.

0: quella romanticona di Emilia, ascoltatrice di Radio Subasio, prepara il ragù ascoltando Endless Love di Lionel Richie e Diana Ross. E allora, per farlo venire bene, chi siamo noi per negarglielo? Il voice box di questa domenica, grazie.
1: Buongiorno.
0: Emilia. Buongiorno, chi è?
2: Sono Alejandra di Monte San Petrangeli e sto andando al mare, ma vado a prendere la mia amica con la sua figliola.
0: Sì.
2: E andiamo al mare sperando che oggi non piova.
0: La risata finale mi ammazza. È come se lei non volesse, capito, andare al mare. Speriamo non piova. Va bene, speriamo. O forse no, non lo so.

0: Stasera alle 20, ospite a Radio Subasio Music Club Estate, Fred De Palma.
1: Fuori la voce, raga!
2: La testa.
0: Si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo.
3: Ti piace essere riconosciuto come il re delle hit estive o è un appellativo che ti va un po' stretto?
4: Ma mi piacerebbe il re delle hit, però no.
3: È la verità.
4: Ovviamente diciamo che facendo questo genere musicale, avendo questo sound, è molto più vicino all'estate, no? Anche se per assurdo io con La testa gira sono uscito a marzo, che è proprio... poi vabbè, è diventata una hit.
3: Sì, in effetti.
4: Però sì. E no, ci sta, non proprio non è che impazzisco.
3: Vabbè, teniamoci il re delle però hit. Vabbè.
0: Stasera alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Fred De Palma è su Radio Subasio.

0: E noi due là, Jonathan Manzi insieme a Claudio Baglioni.
1: Beh, hai sentito come
2: ho viaggetto.
1: Ho fatto il coro. Com'è il verbo del coro?
2: Corare.
1: Corare, ok, perfetto.
2: Credo.
1: Non volevo dire cose sconvenienti.
2: Vabbè, non mi sembra sconveniente.
1: No, per dire io una cosa sconveniente sul verbo.
0: Per carità, di domenica mattina.
1: Non
0: poi,
1: si può. Buongiorno, buona domenica. Ciao Ignazio, ciao a tutti. Allora, oggi parliamo di nonni perché è la giornata mondiale. Oggi, tra l'altro, è la festa dei nonni di Gesù. E quindi Papa Francesco per questo motivo ha istituito questa giornata, che poi non cade sempre il 26 di luglio ma la quarta domenica del mese di luglio. Quindi oggi festeggiamo i nostri nonni e ce li vogliamo ricordare, i momenti più felici con loro, che sono stati e sono tuttora patrimonio mondiale dell'UNESCO, proprio potremmo dire. Perché sono una grande mano, non
2: è
1: solo
2: un bel salvavita,
1: sì, ma non solo a livello logistico ma anche proprio a livello di benessere psicologico, no? Il nonno è una figura importante, così come il nipote lo è per il nonno, quindi proprio uno scambio reciproco.
2: È vero, chissà che come viene vissuta nella famiglia la figura del genitore che fa il nonno e che evidentemente una mano la dà,
1: sì,
2: soprattutto con ritmi così frenetici. Tu sei pronta a diventare nonno?
1: Certo,
2: perché prima o poi
1: la barba bianca ce l'ho già, quindi
2: no, non è estetico.
1: Volevi dire quello, eh?
2: No, è che sai, avendo i figli che magari
1: sì, è di cui uno che ha 20 anni, quindi insomma, potrebbe starci,
2: potrebbe
1: starci già.
2: Potrebbe, adesso non era magari di domani, però cominciamo a metterci il pensiero.
1: Devo cambiare la voce però, eh. Buongiorno amici di Radio Ciubaggio. Nonno Jonathan con voi.

0: Apple, tanto quanto sono i nonni. Approfitto allora per fare gli auguri, prendendo spunto dall'argomento che tratterà Jonathan Mensi fino alle 11 con voi questa mattina. Invece, se ne avete voglia, spero di sì, così in maniera straordinaria ci sentiamo oggi pomeriggio a partire dalle 15. Faremo insieme il jukebox, giocheremo insieme, sarò insieme a Gloria Gallo. Quanta roba devo fare io solo oggi, in queste tre ore? Parecchia, ma l'affronto con, pronto, gagliardo, come si suol dire. Adesso invece 2 minuti alle 9 del mattino. Vi auguro una buona domenica. Arrivano le breaking news di TGCom 24. Ciao da Ignazio, a più tardi.
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'attacco al Pride di Berlino sabato sera di terrore, quando un mezzo è piombato sulla folla, una donna è morta, 16 feriti, alcuni gravi. In fuga il presunto attentatore, identificato, è un 21enne vicino agli ambienti islamisti. Diffuse le sue foto, da poco era uscito da un riformatorio, forse ha dei complici. Più di 60 agenti feriti nella guerriglia urbana dei Notav ieri in Val di Susa. Centinaia di attivisti dell'area più oltranzionista hanno assaltato il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. Pietre e bombe carta contro polizia e carabinieri, bruciati 4 mezzi. Dura condanna della premier Meloni: la violenza non piegherà lo Stato, chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese, dice il presidente della Repubblica Mattarella. Chiama il ministro Piantedosi ed esprime gratitudine e vicinanza agli agenti feriti. Il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia al quartiere Pilastro di Bologna. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la sua morte. Chiazza di sangue sotto alla testa. Per il legale della famiglia è la prova che è stato picchiato. Oggi la comunità islamica ricorderà l'uomo. Incendi in Francia e Spagna. Quasi 300.000 evacuati hanno trascorso la notte fuori dalle loro abitazioni. In Gironda le fiamme minacciano la periferia di Bordeaux. Distrutti finora 42.000 ettari, chiuso un tratto dell'autostrada e a Valencia si registra una vittima. Calcio frenata sulla trattativa per Andrea Pirlo, CT della Nazionale. L'allenatore dello United FC di Dubai è legato ad un'agenzia russa di scommesse. Malagò valuta la situazione. Formula 1, Norris su McLaren ha conquistato la pole nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria. Scatterà oggi davanti alla Ferrari di Leclerc. Penalizzati invece Hamilton e Antonelli. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'ultima domenica di luglio è segnata dal passaggio di una perturbazione atlantica che approfitta di un temporaneo indebolimento dell'anticiclone africano sull'Italia. Si tratta di un fronte temporalesco che in questo momento coinvolge gran parte del nord della Toscana, ma che nelle prossime ore raggiungerà anche l'Umbria, Lazio e tra pomeriggio e sera la Campania, più marginalmente il medio versante adriatico. Per il resto solo qualche banco nuvoloso di passaggio e termometri al sud e sulla Sicilia, di nuovo oltre 35 gradi con picchi di 40 gradi sull'isola. Per maggiori dettagli meteo.it.
4: Radio Subasio.
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora ancora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Dottore, devo prepararmi all'estate! Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
11: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
10: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Ultimo weekend di luglio, ultima domenica del mese. Buongiorno da parte di Jonathan Menzi su Radio Subasio. Insieme fino alle 11 partiamo con la collection affidata a Elton John e Kiki D, Don't Go Breaking My Heart.

cosa non si faceva già con la tecnologia negli anni 70. Pensate com'erano avanti, che queste due voci che sentiamo così belle amalgamate in realtà sono due voci che hanno inciso in due luoghi totalmente lontani, distanti, con un oceano nel mezzo, e poi il tutto rimontato in questo capolavoro, protagonista della collection di questa domenica mattina. Buongiorno da Jonathan Menzi a tutti voi, staremo insieme fino alle 11 e iniziamo giocando con la canzone da indovinare. Vi aspettiamo al 348 075 80 60. Provate a riconoscere chi è il nostro artista misterioso tramite un paio di indizi che vi dico. Intanto vi dico che è esploso negli anni 80 muovendo i primi passi alla console come DJ, scoperto da Claudio Cecchetto. È stato anche un collega radiofonico, perché in una radio locale di Cortona già a 14 anni muoveva i suoi primi passi. E poi io ricordo benissimo il primo 45 giri, ci ha fatto ballare tutti negli anni 80, è stato un tormentone la sua Gimme 5, alright. Avrete sicuramente capito di chi sto parlando, e allora vi faccio ascoltare anche la clip mostrificata. Abbiamo preso una sua canzone, l'abbiamo un po' manipolata, provate a riconoscerla, e tra poco io vi aspetto con i vostri messaggi al 348 075 8060 con il nome dell'artista, il titolo della canzone. Il più veloce entrerà in diretta con noi.

0: su Radio Subasio alle 9:18 minuti. Deve essere così e noi salutiamo Giuseppe da Roma. Buongiorno, buona domenica Giuseppe.
1: Buongiorno Jonathan, buongiorno.
0: Ciao
1: a tutti.
0: Il nostro dito più veloce del Far West questa mattina che ci ha mandato il titolo corretto per quanto riguarda il gioco della canzone da indovinare. Dove sei di bello in questo momento?
1: Roseto degli Abruzzi.
0: Stai guidando? Sei in auto?
1: Purtroppo.
0: Sei in auto quindi?
1: Sì, siamo in auto con Bluetooth,
0: no, no, vabbè, quello sì, lo davo per scontato. No, no, tranquillo, non, non sono in contatto con la polizia stradale in questo momento, no, almeno no, che non ci ascoltino, no, no, loro. Senti, come sono andate quindi le vacanze?
1: Beh, benissimo, siamo stati veramente bene qui in Abruzzo, una regione fantastica. E niente, tempo bellissimo, ci ha dato anche una giornata di pioggia di tregua dal caldo afoso che abbiamo vissuto, però dai, tutto bene.
0: E adesso, senza mentire, ci devi dire quanti arrosticini hai mangiato.
1: Allora,
0: senza mentire, non ridurre, dillo, dillo.
1: Guarda, almeno un centinaio, guarda.
0: Vedi, lo sapevo. Finisce sempre così quando si va da quelle parti, è vero, è vero. Senti, allora, qual era la canzone da indovinare?
1: Allora, il grande mitico Jovanotti con Un raggio di sole.
0: Un raggio di sole di Jovanotti. Vogliamo dedicarla a qualcuno? Salutare qualcuno?
1: La dedico a mia moglie,
0: sì,
1: Mariana, e a tutti quelli che mi conoscono.
0: Perfetto. Allora, buon rientro con la nostra musica. Radio Subasio è sempre con te. Un abbraccio, ciao Giuseppe.
1: Ciao, grazie mille.
0: Buona domenica, ciao ciao ciao. E allora noi ce l'ascoltiamo, era questa la canzone da indovinare. In tanti l'avete indovinata, qualcun altro no, però tutti bravi e comunque a tutti. Grazie.

Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.

0: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame?
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
12: Ogni occasione è buona per riascoltare e ricordare Ornella Vanoni e dal nostro scrigno oggi suoniamo la canzone del suo primo festival di Sanremo. Radio.

0: te.
1: C'è una citazione di una sua canzone qua dentro a Siamo di Eros Ramazzotti, più bella cosa, no? Alle 9.36 minuti su Radio Subasio, buongiorno, buona domenica a tutti voi, tra poco parliamo di nonni, ma prima dovete assolutamente conoscere Anita, 82 anni, una passione d'acciaio per l'aperitivo. Allora, lei è stata trasferita in una casa di cura in Minnesota e ho scoperto che, ahimè, il vino era vietato per mancanza di licenza e invece di rassegnarsi ha dato battaglia, è andata in Parlamento e ha fatto approvare la legge dell'happy hour dei nonni, che ora permette di brindare in struttura. Allegria grazie ad Anita e nelle case di cura del Minnesota. Questa è Radio Subasio, buongiorno.

Ascolta l'infinito su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan, buongiorno a tutti i nonni che ci stanno ascoltando. Oggi li festeggiamo, oggi è la loro festa e quindi sono loro i nostri supereroi senza mantello ma con il grembiule da cucina. I nostri nonni, i superpoteri sono le paghette all'insaputa di mamma e papà, i pranzi da 10 portate, la capacità di salvarci da qualunque guaio con un sorriso. E allora stamattina la domanda è: qual è la cosa più folle, dolce o clamorosamente segreta che i vostri nonni hanno fatto per voi con il patto di non dirlo mai ai vostri genitori? Aprite il cuore o la memoria al 348 075 80 60. Vogliamo sentire la voce di tutti i nipoti all'ascolto, che poi i nipoti di oggi che ci stanno ascoltando possono essere a loro volta anche dei nonni, no? Quindi nipoti anche di 60, 70, 80, 90, 100 anni, perché no? Vi aspettiamo qua su Radio Subasio con i vostri messaggi vocali, scritti, vi ascolto e vi leggo tra poco. Potete farlo tramite SMS, tramite Telegram, quindi fateci sapere per voi cosa rappresentano i vostri nonni, qual è un bel ricordo che vi riporta ad una merenda speciale, che poi sono quegli odori che non ci dimentichiamo mai, no? Quei profumi della cucina della nonna, piuttosto che qualcosa di speciale che hanno fatto per voi. Qualcosa di speciale lo facciamo noi per voi adesso con la musica insieme a Giselle. Questa è Dimanche Midi.

0: Rihanna alle 9.58 minuti su Radio Subasio. Per noi è tempo di informazione, arrivano le breaking news di TGCom 24, edizione delle 10.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Caccia all'attentatore che a Berlino nella serata di sabato ha travolto la folla con un van al Pride, provocando la morte di una donna e ferendo altre 16 persone. La polizia è sulle tracce di un giovane 21enne già noto alle forze dell'ordine. Avrebbe lasciato recentemente il riformatorio. Forse ha dei complici, anche la Farnesina segue il caso. Sono quasi tutti francesi in Ottawa, protagonisti della guerriglia urbana scoppiata ieri in Val di Susa. Con maschere antigas hanno assaltato il cantiere di Chiomonte. Più di 60 agenti sono rimasti feriti, 4 mezzi dati alle fiamme, condanna bipartisan dalla politica. 3 arresti e 2 indagati in Veneto per detenzione di materiale pedopornografico. Dei 3 fermati tra i 25 e i 55 anni sono residenti nel Polesine e uno nel Veneziano. Ci sono anche altri 2 indagati a piede libero. Scambiavano immagini e video raffiguranti abusi sessuali su minori. Seconda notte senza attacchi americani contro l'Iran. Donald Trump ha accantonato per ora i piani di escalation significativa dell'offensiva militare contro Teheran, temendo che possano esaurirsi le scorte del Pentagono già ridotte. Sullo stretto di Hormuz proseguono i negoziati giudicati positivi. Continuano a propagarsi gli incendi nel sud-ovest della Francia. Il traffico ferroviario a sud di Bordeaux oggi è stato sospeso fino a nuovo avviso. Migliaia gli evacuati anche in Spagna. Situazione critica soprattutto vicino a Madrid e a Valencia si registra una vittima. Domenica di maltempo con temporali al centro nord, allerta arancione in Toscana, gialla in 9 regioni, l'avviso della protezione civile, nubifragi in Lucchesia, circa 3.400 i fulmini, allagamenti nel Fiorentino. Poi tornerà il caldo con la quarta ondata. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio
3: Se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
4: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: C'è chi si alza con il piede giusto, c'è chi si alza con la nota giusta e allora ce la mettiamo noi, la musica più bella anche per i prossimi 60 minuti su Radio Subasio. Si riparte con Lucio Battisti.

0: e ci porta a parlare proprio dei nostri nonni rock and roll. Qual è quella cosa folle, quasi da fuori legge, che hanno fatto i vostri nonni per voi quando eravate piccolini? Io mi ricordo il mio, mi faceva guidare, ma ero piccolo forte, tipo 10 anni nemmeno, e mi metteva in collo sulle ginocchia e mi diceva: va bene, adesso le fai tu le curve di una stradina di montagna non pericolosa. Naturalmente non rifatelo oggi, perché insomma sono cambiati i tempi, ci sono tanti pericoli, quindi non lo rifate assolutamente. Però ricordiamole queste cose dei nostri nonni e salutiamoli con i vostri messaggi.
1: Buongiorno a tutti, sono Flavia e vengo da Salerno. Per me i nonni sono importantissimi e vorrei salutare mia nonna Anna, perché oggi è il suo onomastico.
0: Certo, proprio per questo si festeggiano i nonni oggi, grazie a questo onomastico, Santi Gioacchino e Anna, che poi sono i genitori di Maria e i nonni di Gesù. Grazie a questa giornata che Papa Francesco ha deciso a suo tempo di dedicare questo giorno, la quarta domenica di luglio, ai nonni e agli anziani in generale. Cettina da Roma dice: sono nonna di 3 nipoti che purtroppo non posso vedere per vicende familiari complesse, ma li amo tanto. E allora raccontateci i vostri nonni, cosa hanno fatto per voi. C'è un segreto che i vostri genitori non hanno mai saputo, ma che i vostri nonni sanno, ed è qualcosa che magari hanno fatto per voi? Raccontatecelo.

0: Nina e Grammaro con Contatto alle 10:22 minuti su Radio Subasio. Stiamo parlando di nonni che hanno fatto delle cose incredibili per noi, come ci racconta Anna di Vetralla. Dice: mio nonno Meco mi ha fatto conoscere una delle cose più buone che abbia mai assaggiato, vino e gassosa. I nonni lo facevano queste cose che non volevano assolutamente i genitori per noi. Così come quest'altro messaggio che un po' ritrova quello che raccontavo anch'io prima, no? Del fatto che i nonni ci facevano provare anche a guidare.
1: Nonno Nanni è stata
0: famoso.
1: Tanta roba.
0: Lo conosco anch'io.
1: Lui mi ha messo a cavallo delle sue ginocchia quando avevo 6 anni alla guida di un Audi 100. È stata
0: famoso.
1: Tanta roba.
0: Lo conosco anch'io.
1: Lui mi ha messo a cavallo delle sue ginocchia quando avevo 6 anni alla guida di un Audi 100 lungo

0: tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
1: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
1: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
1: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
1: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
5: Waterstick dall'Angelica.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
9: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
10: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
9: Siete pronti a sentire l'estate?
10: Parte da Riccione.
8: Siete pronti?
10: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
11: Vi aspettiamo!
12: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: A volte succedono delle combinazioni, delle coincidenze incredibili, proprio come in questo caso che c'è Mattia che vuole mandare un saluto a nonna Carmela. Senti che canzone arriva adesso, Mattia? Cioffi, con Carmela per l'appunto.
18: Radio Subasio.
19: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Questo, beh, insomma, anche perché gira su poche parole. Tom Jones, Black Betty, ma sono di quelle canzoni che ti rimangono assolutamente dentro e ti fanno muovere tutto, come ho fatto io in questo momento. 10:39 minuti, buongiorno, buona domenica da Jonathan. Questa è Radio Subasio e stiamo parlando della gioia dei nostri tempi, dei nostri nonni, nipoti che hanno avuto, sono stati viziati magari dai nonni, hanno avuto esperienze bellissime come quella di Armando da Nocera Inferiore. Un ricordo dei miei nonni, dice: andavamo in vacanza in campagna a casa loro e di questi tempi era il periodo della preparazione in casa dei pomodori. Ci svegliavamo presto la mattina per preparare i pelati e imbottigliarli e a quest'ora il nonno ci diceva: nipoti, fermiamoci e facciamo colazione. Quindi comprava il pane caldo e all'interno metteva pomodori e succo di pomodoro, olio, sale, origano. Bellissimi ricordi di quando si era bambini. Grazie Subasio per avermi fatto ricordare questo momento speciale. Grazie a voi e al vostro contributo al 3480758060. Naturalmente, se i nonni sono la gioia dei nipoti, anche i nipoti sono la gioia dei nonni. È davvero uno scambio reciproco che fa bene ad entrambi. Questo invece è lo zio d'Italia, J-Ax.

Venite con noi, amici di Radio Subasio, vi portiamo da Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà World, a pochi passi da Roma, un'oasi di divertimento e relax per tutta la famiglia. Aqua World è l'unico acquapark con maxi schermo in acqua, dove vedere i film, che figata, anteprime e competizioni sportive direttamente a mollo. Tuffatevi allora nella cinepiscina, scivolate a tutta velocità su Vortex e Boomerang e lasciatevi trasportare nel relax di Paradiso. Il fiume lento con acque cristalline e vegetazione tropicale. Potete anche rilassarvi sulle spiagge attrezzate con lettini e ombrelloni gratuiti e vivere quindi una giornata indimenticabile tra sole, acqua e puro divertimento. Trovate tutte le informazioni su aquaworld.it, ma noi di Radio Subasio diamo la possibilità ai primi ascoltatori che invieranno subito un SMS al 348 075 80 60 con scritto Aqua World Radio Subasio di essere nostri ospiti. Radio Subasio. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: uno bravo a darci nuove chiavi di lettura per farci vedere il mondo da prospettive diverse.
1: Gli occhiali.
0: Manuel Saraca.
1: Ah, vedi? Beh, dai, sì. Più o meno, ce la posso
0: è
1: fare.
0: È stato un buio tremendo.
1: Vedi?
0: Ma cosa c'è fuori?
1: Sempre cose positive, mi dici, Johnny. Grazie mille.
0: No, che ho alzato un attimo lo sguardo sopra la finestra. Vabbè, in una zona d'Italia dove siamo noi, magari non è detto che sia così dappertutto.
1: Beh, non però... è che io posso gestire il meteo.
0: Sei
1: e
0: sicuro
1: insomma...
0: che sia giorno, sì?
1: Sì, confermo. Poi, insomma, okay. se vuoi, facciamo in modo di portare il sole. Mi organizzo, guarda, per oggi pomeriggio mi organizzo.
0: Allora, Manuel Saraha, come si direbbe dalle mie parti, dici un po' che succede stamattina fino
1: allora,
0: alle una.
1: Ci teniamo compagnia, come sempre, nel nostro brunch. Fra poco, prima tappa, si gioca insieme e poi parleremo di nostalgie per un tempo passato che non abbiamo vissuto, perché c'è un neologismo, c'è questa sensazione che molte persone hanno di affetto e di nostalgia per una decade che magari appunto non hanno vissuto, in particolare gli anni 80 e 90.
0: E qual è questo neologismo?
1: No, lo svelo più tardi, è che va così, mi gioco
0: brutto
1: subito.
0: Brutto carattere, ma, di una maleducazione.
1: Ascolta la radio e te lo dico più tardi.
0: Mamma mia, serpi come colleghi qua a Radio Subasio. Arriva Siena Spyro, Material Lover.

0: e te.
1: Con Laura Pausini siamo arrivati in fondo alle nostre due ore insieme. Grazie a tutti coloro che mi hanno tenuto compagnia e che ci hanno fatto ricordare i nostri nonni in questa giornata loro dedicata. Arriva Manuel Saraca tra poco, prima le breaking news di TGCom 24, edizione delle 11. Noi ci sentiamo il prossimo weekend.
2: Buona giornata da Federica De Boni. L'attacco al Pride di Berlino. La polizia diffonde foto e generalità del presunto attentatore in fuga piombato sulla folla con un van. Sabato sera una donna è morta, 16 feriti. L'identificato è un 21enne vicino agli ambienti islamisti. Da poco era uscito da un riformatorio. Potrebbe avere dei complici. Europa unita contro il terrorismo, scrive il vice premier e ministro degli esteri Tajani. In Valle di Susa, 68 agenti feriti nella guerriglia urbana dei Notav. Centinaia di attivisti dell'area più oltranzionista hanno assaltato ieri pomeriggio il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. Pietre, bombe, carta contro polizia e carabinieri, bruciati 4 mezzi. Lo Stato non si piegherà, così la premier Meloni dopo gli scontri in Piemonte. Chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea, afferma, ma attacca il paese. Il presidente della Repubblica Mattarella con una telefonata esprime al ministro dell'Interno piantedosi gratitudine e vicinanza ai feriti. Il caso di Abderrahim Fakir, deceduto durante un fermo di polizia a Bologna, assegnata la scorta al sindaco Lepore dopo le minacce ricevute sui social. E in un nuovo video divulgato dopo la morte del 42enne si vede una chiazza di sangue sotto la testa, prova che avrebbe subito violenza, sostiene il legale della famiglia. Corsa contro il tempo in Francia e Spagna, dove divampano gli incendi. Quasi 300.000 evacuati hanno trascorso la notte fuori dalle loro abitazioni. In Gironda le fiamme minacciano la periferia di Bordeaux, distrutti almeno 42.000 ettari, un morto a Valencia. Calcio, ombre russe su Andrea Pirlo, indicato come nuovo CT della nazionale. L'accordo rischia di saltare per il suo legame con una società di scommesse di Mosca. Il presidente della FIGC Malagò studia la situazione. Formula 1 in pista in Ungheria per l'ultimo Gran Premio prima della pausa estiva. In pole Norris, poi Leclerc e Piastri. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade sull'A23 Palmanova a Tarvisio, traffico congestionato tra Pontebba e la barriera di Ugovizza Tarvisio in direzione Tarvisio. Sulla 1 Roma-Napoli rallentamenti per un veicolo in panne tra la 1 Milano-Napoli e Capodichino in direzione della tangenziale. Sull'A24 Roma-Teramo altro mezzo in panne tra Colledara-San Gabriele e Assergi in direzione della capitale. Sull'A14 Ancona-Pescara traffico rallentato. Rallentato tra Ancona Nord e Macerata in direzione di Pescara. Sull'A10 Genova Ventimiglia code per traffico tra lo svincolo di Pietra Ligure e l'allacciamento con l'A10 A6 in direzione di Genova. ANAS in questo primo esodo estivo ricorda, in caso di stanchezza o sensazione di sonno, di fermarsi subito in sicurezza nelle aree di servizio per riposarsi e recuperare le energie. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
0: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
11: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
12: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
13: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
12: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Le 11:04, buongiorno, buona domenica da Manuel Saraca, questa è Radio Subasio. Allora sì, partiamo con la musica, ovviamente dal 1977, Bob Marley and the Wailers, One Love.

Bob Marley, One Love, su Radio Subasio. Ancora un buon weekend, ci siamo, inizia il nostro brunch e, come dicevamo poco fa anche con Jonathan, il nostro menù è bello ricco perché saremo insieme fino alle 13 e c'è subito da giocare fra poco con un colmo. Dai, sì, ve lo svelo subito questa volta, quindi pronti al 348 075 80 60 e poi più tardi parleremo anche di alcuni momenti, alcune esperienze, diciamo, di un tempo passato che abbiamo nel cuore pur non avendoli in realtà vissuti, abitati nella nostra esperienza, ma insomma avremo modo per discuterne. Intanto continua la nostra mattinata estiva, anche se il tempo in alcune zone d'Italia non è proprio il massimo, ma ci rinfreschiamo con Gianni Morandi e Alessandra Moroso, Hit Parade. Non mi...

Siamo tornati al 1988 con Antonello Venditti, mitico amore su Radio Subasio e 3-2-1, vamos! Iniziamo con il nostro spazio dedicato ai giochi, nuova sfida per voi. Anche oggi dovrete essere velocissimi nel dare la risposta corretta con un bel vocale al 348-075-80-60. Risposta che in realtà non è U. Dovete essere velocissimi nel dare la risposta corretta con un bel vocale al 348-075-80-60.

0: Andromeda, e lo dice anche lei nella mattinata di Radio Subasio. Stiamo giocando con una nuova sfida al 348-075-80-60. Questa volta la sfida non è tanto nell'indovinare qual è la risposta corretta, ma nel dare la risposta più divertente, più simpatica e originale. Perché vi chiedevo qual è il colmo per un pompiere. Stanno arrivando già tantissime risposte, ma continuate a mandarne al 348-075-80-60. Fra poco sentiamo quelle più originali e divertenti. Qual è il colmo per un pompiere? Perché poi, anche cercando sul web, diciamo che c'è una risposta che è quella più frequente che viene data, però a me interessano soprattutto appunto le risposte alternative. E quindi, dai, qual è il colmo per un pompiere? 348-075-80-60. Radio Subasio.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora non scuoce mai.
3: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
7: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: Valore assoluto, c'è il nostro Tiziano Ferro su Radio Subasio. Stiamo giocando con un colmo. Vi chiedevo al 348 075 80 60 qual è secondo voi il colmo per un pompiere. Come dicevo in apertura, non c'è mai una sola risposta valida, ma ce ne sono tante. Quanta è la vostra fantasia? E dunque iniziamo ad ascoltare le risposte più frequenti.
1: Il colmo per un pompiere è ardere d'amore. Stefania di Pietrafitta. Buona giornata, Radio Subasio.
0: Ardere d'amore, mi piace un sacco, sì.
2: Ciao Radio Subasio, io sono Gregorio da Roma.
0: Ciao.
2: Per me il colmo per un pompiere è incendiarsi dalla rabbia.
0: Quando ci arrabbiamo, è vero, bravissimo.
3: Ciao Radio Subasio, Letizia da Roma.
0: Ciao Letizia.
3: Il colmo per un pompiere è avere le tonsille infiammate. Ciao Radio Subasio.
0: E non può di certo spegnerle come farebbe con un incendio.
4: Ciao, giusto? Sono Simone da Firenze.
0: Ciao.
4: Il colmo per un pompiere potrebbero essere avere i fuochi di Sant'Antonio.
0: Ah, il fuoco di Sant'Antonio, non ci avevo pensato, vero?
5: Buongiorno, sono Mauro da Perugia.
0: Ciao Mauro.
5: La soluzione del colmo del pompiere è essere tra due fuochi.
0: Ah, quando sei indeciso, eh sì.
6: Ciao Radio Subasio, sono Laura da Savona.
0: Ciao Laura.
6: Il colmo per un pompiere è avere bruciore di stomaco.
0: Ecco, come lo capisco, come lo capisco. Grazie mille per le vostre tante risposte, la vostra ironia. In tanti avete dato appunto queste risposte come il colmo, il più divertente. Subito tiro mancino. Ragazza mia.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Una grande festa a Luca Carboni su Radio Subasio, un party a tema anni 90 o anni 80, che è un po' la moda del momento. Infatti sempre più giovani della generazione Z stanno scoprendo il fascino degli anni 90 e anche dei primi anni 2000, pur non avendoli mai vissuti in prima persona. Non so se vi è mai successo di provare una sorta di nostalgia per un periodo passato che in realtà non avete vissuto. Beh, questo fenomeno ha un nome, un neologismo, che è anemoia, ovvero la nostalgia per un'epoca o un tempo appunto mai conosciuto direttamente. Questo perché accade? Perché ogni epoca ha una sua estetica, no? I suoi oggetti iconici che hanno un effetto di autenticità e in questo caso specifico danno una sensazione di distacco dall'iperconnessione in cui viviamo oggi. Quindi di fatto i ragazzi giovanissimi si appassionano a questi simboli tangibili del passato, arrivando a provare nostalgia per una decade che non fa parte del loro vissuto. Ne vogliamo parlare? Avete anche voi questa sensazione per una decade specifica? E allargando un po' anche il discorso, vi chiedo: quale anno specifico di quale decade vorreste rivivere e per quale ragione? Dai, viaggiamo un po' nel tempo. 348-075-80-60. In quale anno vorreste tornare e per quale ragione? Aspetto i vostri messaggi. Subito c'è Samurai J.
1: Nulla è

0: Kylie Minogue su Radio Subasio, è il momento delle breaking news di TGCOM 24, manca un minuto a mezzogiorno.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo la guerriglia dei Notavi in Val di Susa, il ministro dell'Interno Piantedosi mette in guardia: c'è chi vuole una escalation. In centinaia, tutti incappucciati, hanno assaltato i cantieri della Torino-Lione. Tra gli antagonisti, molti arrivano da Francia, Spagna e Gran Bretagna. 450 sono stati identificati. La polizia di Berlino ritiene di aver identificato almeno una persona sospettata di aver compiuto l'attentato al Pride di ieri sera con un furgoncino sulla folla. Sarebbe una 21enne vicino ad ambienti islamisti, anche se potrebbero esserci altri complici in fuga, forse autori di altri ferimenti con il coltello. Una donna è morta e tra i 16 feriti 3 sono gravi. La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco della capoluogo emiliano Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Fakir. La protezione scatterà nelle prossime ore. Spagna e Francia alle prese con gli incendi, nuovo fronte vicino alla città di Valencia, dove si è già registrato un morto e almeno 15.000 persone sono state evacuate. Nel sud-ovest della Francia invece le fiamme minacciano la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux, distrutti 42.000 ettari di territorio. Forti temporali sulla Toscana, dove c'è l'allerta arancione per il maltempo, notevoli le raffiche di vento su Alpi Apuane e sull'Appennino fino a quello pistoiese, precipitazioni intense in Garfagnana, nella Valle del Serchio, nubifragio in provincia di Lucca, in 9 regioni del centro-nord, allarme giallo. Ci sono 18 piccoli teatri tra Marche, Emilia Romagna e Umbria che raccontano una storia tutta italiana, quella di comunità che tra 700 e 800 si tassavano per costruire un teatro e ne diventavano comproprietarie. È il sistema dei teatri all'italiana condominiali, da oggi inserito nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it, agli ascoltatori di Radio Subasio. Una perturbazione atlantica attraverserà l'Italia nel corso di quest'ultima domenica di luglio, approfittando di un temporaneo indebolimento dell'anticiclone africano sull'Italia. Si tratta di un fronte temporalesco che in questo momento coinvolge gran parte del nord e Toscana, ma che nelle prossime ore raggiungerà anche l'Umbria e il Lazio, tra pomeriggio e sera la Campania, più marginalmente il Medio Adriatico. Per il resto solo qualche banco nuvoloso di passaggio e termometri al sud e sulla Sicilia, oggi di nuovo oltre 35 gradi con picchi di 40 gradi sull'isola. Per maggiori dettagli meteo.it. Radio Subasio.
4: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
5: A Cop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
6: Parti con Cop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Cop Voce.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Mezzogiorno e 3 minuti, buona domenica. Questa è Radio Subasio, io sono Manuel Saraca. Continua questa nostra mattinata insieme, lo facciamo con Franco Battiato. È sempre bello riascoltarlo dall'81. Cucurucucu.

0: Diodato su Radio Subasio, che vita meravigliosa, ma quale? Quella del presente o di un'altra epoca? Oggi stiamo viaggiando un po' nel tempo, vi chiedevo se c'è un anno o una decade che vi piacerebbe vivere e rivivere e per quale ragione.
1: Ciao Radio Subasio, sono Ludovico da Roma.
0: Ciao.
1: Io vorrei rivivere senza ombra di dubbio i primi anni 2000, semplicemente perché ne ho fatto parte, altro stile di vita, altre emozioni, soprattutto di cuore, quindi assolutamente quel periodo lì.
0: Sai, ti capisco, anche per me sono stati anni spensierati con tanti progetti, quindi li rivivrei anche io i primi 2000 con grande piacere. E voi in quale decade vi piacerebbe tornare pur non avendola mai vissuta, o magari anche qualche anno che sì, avete vissuto e vi è rimasto nel cuore per una ragione? 348 075 80 60.

0: laterale.
1: Niente di male, Giorgia, c'è anche lei su Radio Subasio. Molte persone sentono nostalgia per un'epoca che non hanno vissuto e vi chiedevo di viaggiare nel tempo insieme a me. Quale epoca vi piacerebbe rivivere e per quale ragione? Al 348 075 80 60.
2: Ciao, sono Silvia, chiamo da Roma.
1: Ciao Silvia.
2: Io, pur non avendoli vissuti, ho nostalgia degli anni 60. Erano anni fantastici, quindi mi sarebbe piaciuto nascere immediatamente nel dopoguerra, vivere il boom economico e tutta la musica più bella, secondo me, Beatles, Elvis Presley, e anche, perché no, la moda, che era fantastica,
1: certo,
2: con i gonnelloni nelle ragazze tipo grease, con le sottogonna, i calzini col pizzo. Questo, ecco, un bacio, ciao.
1: Diciamo che è stata un'epoca densa culturalmente, hai ragione.
3: Ciao Subasio, io vorrei tornare al 1995, l'anno in cui ho compiuto 14 anni e mio padre mi ha dato la chiave del motorino tipo Carelli, bruttissimo, arrugginito, vecchio, ma per me era la cosa più bella del mondo. Ciao Subasio. Emilio da Prato.
1: L'anno del primo motorino, indimenticabile.
4: Buongiorno e buona domenica a tutti.
1: Ciao.
4: Mi piacerebbe tanto vivere gli anni dei Figli dei Fiori.
1: Ah, sì.
4: Secondo me sono stati anni meravigliosi.
1: Fine 60, inizi 70. Beh, molto particolari effettivamente. Dai, continuate a raccontarmi in quale epoca vi piacerebbe rivivere, pur non avendola vissuta in realtà. 348 075 80 60. Fra poco ascoltiamo altri messaggi. Subito su Radio Subasio c'è Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
2: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
3: Waterstick dall'Angelica. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
10: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
11: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Mezzogiorno e 33 ancora insieme su Radio Subasio. Buona estate, anche se per alcune zone dell'Italia oggi è un po' piovosa quest'estate, ma noi la affrontiamo con la musica giusta di Baby K.

0: Rain Madonna su Radio Subasio. Questa mattina vi chiedevo di viaggiare un pochino con i ricordi e di dirmi quali anni o quali decadi vi piacerebbe rivivere. Al 348-075-80-60 c'è un trionfo degli anni 80.
1: Buona domenica a tutti, ma più che un decennio io ho proprio la fotografia di due anni meravigliosi, 1980, 81 e 82, la musica, i profumi, le amicizie, i mondiali vinti, sono stati due anni per me indimenticabili. Elisabetta da Roma.
0: Si innamora degli anni 80 anche chi non li ha vissuti, quindi
2: sono
0: sì, vero.
2: Da Catania.
0: Ciao,
2: allora,
0: Cizia.
2: A me piacerebbe tanto rivivere i miei bellissimi anni 80, meravigliosi, dove io ero negli anni delle superiori della mia scuola, gli anni meravigliosi anche per la musica che c'era in quel periodo, la spensieratezza,
0: sì.
2: Era tutta un'altra cosa, bellissimo. Ciao Radio Subasio.
0: Anni che portiamo nel cuore, grazie mille per averli condivisi con me questa mattina.

0: stasera alle 20. Ospite a Radio Subasio Music Club Estate. Fred De Palma.
1: Fuori la voce, raga! La testa.
0: Si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo.
2: Ti piace essere riconosciuto come il re delle hit estive o è un appellativo che ti va un po' stretto?
3: Ma mi piacerebbe il re delle hit, però no.
2: È la verità.
3: Ovviamente diciamo che facendo questo genere musicale, avendo questo sound, è molto più vicino all'estate, no? Anche se per assurdo io con La testa gira sono uscito a marzo, che è proprio... poi vabbè, è diventata una hit.
2: Sì, sì,
3: però sì. E no, ci sta, non proprio, non è che impazzisco.
2: Vabbè, teniamoci il re delle hit. Vabbè.
0: Stasera alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Fred De Palma è su Radio Subasio.

Mi dirai stadio su Radio Subasio, e chissà in quanti di voi nel viaggio di ricordi che abbiamo fatto questa mattina con proprio con questa canzone hanno ripensato ai propri figli, che indubbiamente regalano anni speciali al nostro percorso. Ancora un buon weekend, buona estate a tutti voi su Radio Subasio, anche con Gracie Abrams.

0: sai che Marco Mengoni a chiudere la nostra mattinata su Radio Subasio, finisce qui il nostro brunch del weekend e dunque vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Tra poco arriva Alessandra Barzaghi a tenervi compagnia e l'appuntamento con me per il prossimo weekend, sempre sabato tra le 10 e le 13. Quindi vi auguro una settimana super felice. Ora ci sono le breaking news di TGCom 24 e ovviamente come sempre ricordate, le parole gentili non costano nulla. Ciao!
1: Buona giornata da Federica De Boni. Si segue la pista islamista dopo l'attentato di Berlino, identificato il presunto responsabile piombato con un furgone sulla folla del Pride. Si tratta di un 21enne già noto per precedenti penali. Potrebbe avere dei complici. Il bilancio è di una donna morta, altre 16 persone ferite. La premier Meloni scrive: siamo al fianco della Germania contro odio ed estremismo. La Lega invoca il terrorismo di piazza a seguito della guerriglia urbana scoppiata sabato pomeriggio in Val di Susa in una manifestazione dei Notav. 450 sono stati identificati, hanno messo a ferro e fuoco i cantieri. Sale il numero degli agenti feriti, 145, ingenti i danni. La guerra in Medio Oriente si allargherà se gli USA sceglieranno di proseguire con gli attacchi contro la Repubblica Islamica in vista della missione a Washington del premier israeliano Netanyahu. Questo l'avvertimento dell'esercito di Teheran. I Pasdaran bloccano 6 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz su rotte non autorizzate. La morte di Fakir a Bologna durante un controllo di polizia, assegnata la scorta al sindaco Lepore. La protezione sarà attivata dopo le minacce arrivate via social al primo cittadino. Attenzione massima sul corteo in programma oggi nella quartiere Pilastro. Bruciano Francia e Spagna, roghi ancora fuori controllo. In Gironda l'incendio minaccia anche Bordeaux. Si ipotizza l'evacuazione totale della città. Si è aperto un fronte del fuoco sulla costa spagnola di Valencia. 15.000 persone hanno lasciato le loro abitazioni. L'Ital Volley femminile conquista la medaglia di bronzo nella Nations League di pallavolo. A Macao in Cina le ragazze allenate da Velasco hanno vinto 3-7-1. Alle 13.30 in campo per la finalissima Turchia e Brasile. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sull'A91 autostrada Roma aeroporto di Fiumicino: code per un incidente all'allacciamento A12 Roma Civitavecchia in direzione dello svincolo aeroporto di Fiumicino. Sulla 1 Roma Napoli un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Anagni, Fiuggi e Colleferro in direzione della capitale. Sulla 10 Genova Ventimiglia è stato chiuso il tratto tra Albenga e Borghetto Santo Spirito per un incidente in direzione di Genova. Sulla 4 Milano Brescia rallentamenti tra l'allacciamento Fiorenzuola, A8 Milano Viale Certosa e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Brescia. Ed è scattato il piano esodo estivo di ANAS che ricorda: da questo fine settimana fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi ben 1175 cantieri. Si tratta dell'83% di quelli attivi. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
4: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
5: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
4: Siete pronti a sentire l'estate?
5: Parte da Riccione.
3: Siete pronti?
5: Yoga Radio Estate, da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
6: Vi aspettiamo!
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
7: È buonissima.
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
9: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
13: Ciao a tutti, buon pomeriggio da Alessandra Barzaghi. Torniamo agli anni 80 con Carrie.

pezzo che è stato un grandissimo successo degli anni Ottanta, descrive la fine di un amore, ma il tentativo insomma di non lasciarsi mai davvero completamente, cosa che succede spesso, no? È comune nelle vite di tante persone, perché la musica è così, racconta un po' le emozioni vere, le emozioni vissute davvero. E allora, a proposito delle canzoni più belle, quelle che insomma sono più legate alle vostre emozioni, ai vostri ricordi, insomma le canzoni che vorreste sentire in diretta da noi perché vi piacciono tanto, vi ricordo che ci sono tre appuntamenti molto importanti qui da noi a Radio Subasio, dedicati alla vostra musica preferita: il jukebox per un'ora d'amore, il 3 per te. Se volete partecipare, riservate il vostro spazio e soprattutto sfruttate anche la nostra app, che è gratuita, appunto, assolutamente da scaricare su smartphone, e con qualche click fate tutte le vostre richieste. Quindi scaricatela, mi raccomando, e teneteci sempre con voi. Gaia, Bossa Nostra.

Leoni a Radio Subasio, un nuovo giorno, un giorno nuovo, un pezzo che osserva il risveglio della città e la voglia ogni mattina di ricominciare inseguendo i propri sogni, magari sogni diversi che si rinnovano nel tempo. E da questa speranza collettiva passiamo a una storia in cui due persone parlano magari lingue diverse, ma abitano lo stesso universo, lo stesso mondo, perché arriva Sorry, scusa, lo sento dei Pinguini Tattici Nucleari, un incontro tra amore, incomunicabilità e atmosfere estive dal sapore quasi un po' surreale.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Ti sei diplomato ma non

0: Sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: No, è mio! È papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: L'ultima di Gabri Ponte con Jovanotti, DNA, un'energia dance con tanta voglia di vivere, in un brano che racconta due persone capaci di intrecciare le proprie identità e credere insieme nell'impossibile.

Seal con Crazy, un brano nato dal bisogno di libertà e di cambiamento, che invita ad avere il coraggio di uscire dagli schemi quando il mondo sembra fermo, quando insomma siamo un po' intrappolati nella routine. E da questa voglia di rompere le regole passiamo a un legame che resiste anche alla distanza. Arriva Ernia con Berlino, una canzone dedicata alla sorella che vive nella capitale tedesca e al filo profondo che continua a unirli nonostante vite lontane.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

speranza e di positività per il futuro, perché era Gianluca Grignani con la sua Cammina nel sole. Adesso arriva Sabrina Carpenter a Radio Subasio con la sua Tears, ovvero lacrime.

0: Arrivano ora le breaking news a TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Sono 68 gli agenti feriti nella guerriglia tra Notave e forze dell'ordine in Val di Susa nel cantiere per la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione. La premier Meloni assicura che lo Stato non si piegherà. Mattarella esprime vicinanza al ministro Piantedosi. 450 gli antagonisti identificati. La morte di Abderrahim Fakir a Bologna. In un nuovo video si vede una chiazza di sangue sotto la testa del 42enne. Oggi nuova manifestazione, assegnata la scorta al sindaco Lepore. Il presidente della CEI, Cardinal Zuppi, dice fare chiarezza nella vicenda è nell'interesse della polizia. Donald Trump accantona l'offensiva militare contro l'Iran, temendo che possano esaurirsi le scorte del Pentagono. Teheran annuncia di aver interrotto a sua volta gli attacchi dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i raid. Gli Houthi rivendicano l'abbattimento di un drone dell'Arabia Saudita nel nord-ovest dello Yemen. È il 21enne Abdul Balut, il presunto autore dell'attacco al Pride di Berlino. Il giovane, che sarebbe un simpatizzante dell'ISIS, si è lanciato sulla folla alla guida di un van, uccidendo una persona e ferendone altre 16. L'uomo era da poco uscito da un riformatorio e potrebbe avere dei complici. Italia sospesa tra caldo e temporali, allerta arancione per il maltempo in Toscana, gialla in altre 9 regioni, nuova ondata di caldo attesa per la prossima settimana. Calcio, il presidente federale Malagò studia la situazione in merito al legame tra Andrea Pirlo, candidato CT della Nazionale, e una società di scommesse di Mosca. Sulla vicenda il Codacons presenterà domani un formale esposto all'autorità per le comunicazioni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa la situazione su strade e autostrade: perdita di carico sulla 1 tra Allaccio di Ramazione e Roma Sud e Allaccio A24 verso Firenze. C'è un incidente sulla A14 tra Allaccio A25 e svincolo Pescara Nord Città Sant'Angelo verso Nord. Sulla A14 code nella tratto interessato. Sulla A23 in Friuli c'è vento forte tra Udine Nord e Pontebba. Sulla A14 troviamo invece code a tratti causate dal traffico intenso tra Cesena e Castel San Pietro, perché è diretto verso Bologna. Ricordiamo in chiusura che Danas ha potenziato in occasione del fine settimana l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale per il primo weekend di partenze e ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi e sospesi 1175 cantieri, pari all'83% di quelli attivi.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
6: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
0: Una collection che ha fatto la storia della musica italiana, Senza una donna, Zucchero, classe 87. Una canzone nata dal dolore di una separazione diversa.

0: ho un'idea.
1: Mon Amour era Annalisa a Radio Subasio e adesso tocca a voi. Tocca a voi scegliere la collection della prossima ora. Naturalmente dovete farlo mandandoci un messaggio o scritto o vocale, ma l'importante è che sia una bellissima canzone del passato, magari un'icona musicale nazionale o internazionale che vi piace tanto e vorreste sentire in diretta da noi. Quindi mi raccomando, iniziate subito, prendete il telefono e mandateci una nota vocale con la vostra scelta musicale per la collection della prossima ora. E adesso arriva Samurai J a Radio Subasio, la sua ossessione. Yeah, yeah, yeah.

il 97 e gli 883 sono usciti con un pezzo che fu un grande successo, Se tornerai. E adesso arriva Fabio Robazzi con Arisa e Nino D'Angelo, Costiera amalfitana, il loro ultimo uscito.

0: Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo. Non va piano questo treno per qui, sto sotto di te.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
14: Che fame!
15: Mac!
13: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
16: Dolce Nera con la sua epopea, il suo ultimo uscito racconta una generazione immersa nei social ma ancora affamata di contatto autentico e di presenza reale. Un invito a lasciarsi andare.

0: Abbiamo appena ascoltato Chris Isaak con Wicked Game, ovvero Gioco Maledetto, una canzone sospesa tra desiderio e paura, che racconta l'attrazione per un amore irresistibile ma anche un po' difficoltoso, soprattutto pericoloso, capace di far perdere il controllo e lasciare magari una ferita profonda. E da una passione che può far male passiamo a un'irritazione molto più quotidiana, raccontata con sarcasmo e anche un po' di leggerezza, perché arriva Dito nella Piaga, Radio Subasio con Che Fastidio, un pezzo che trasforma insofferenze, contraddizioni e piccoli nervosismi del presente, del quotidiano, in uno sfogo ironico, diretto e liberatorio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Uno dei grandi successi di Irene Grandi, uscito nel 94, la sua Fuori. E adesso una cosa importante: pensiamo alle canzoni che stanno per arrivare qui a Radio Subasio a partire dalle 15. E perché ci dobbiamo pensare? Beh, in realtà ci dovete pensare voi. Dovete scegliere tutte le canzoni della prossima ora e mandarci un messaggio al 348-075-8060. Io ripeto sempre il numero così per precisione, anche se so che molti di voi lo conoscono già, lo sanno già. Dovete assolutamente da ora mandarci le vostre richieste musicali, e mi raccomando, quindi il titolo della canzone, il vostro nome, se poi volete aggiungere un messaggio per qualcuno di speciale, noi lo leggeremo in diretta per voi. Mi raccomando, via con i messaggi. Lola Young, Messi.

0: Arrivano le breaking news da TGCom 24 e l'appuntamento con me Alessandra Barzaghi a sabato prossimo.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. In Germania Abdul Balut, ricercato per l'attentato al Gay Pride di Berlino, era stato già condannato in precedenza per preparazione di un atto che metteva in pericolo la sicurezza dello Stato. L'attacco nella capitale tedesca ha provocato una vittima e 16 feriti. La polizia ha intanto arrestato un uomo di nazionalità iraniana che si ritiene fosse a bordo del furgon che ha investito la folla. In precedenza Balut aveva già tentato di raggiungere l'ISIS in Siria nel 2025, ma era stato arrestato al suo passaggio in Libano. Il giovane era stato poi rimpatriato in Germania, essendo Balut cittadino tedesco. E ora Bologna con la morte di Abderrahim Fakir. Oggi nuova manifestazione nel capoluogo emiliano, assegnata la scorta al sindaco Lepore. In un nuovo video si vede una chiazza di sangue sotto la testa del 42enne. Intanto il presidente della CEI, Cardinal Zuppi, dice che fare chiarezza nella vicenda è anche nell'interesse della polizia. Salgono oltre 100 gli agenti feriti, 450 invece gli antagonisti identificati nella guerriglia NOTAV, forze dell'ordine in Val di Susa. La premier Meloni assicura che lo Stato non si piegherà. Mattarella esprime al ministro Piantedosi gratitudine e vicinanza ai feriti. Medio Oriente, il presidente Abbas chiede l'intervento dell'ONU per fermare l'aggressione militare israeliana e la violenza dei coloni contro i palestinesi in Cisgiordania. A riportarlo è oggi l'agenzia palestinese UAFA. Al via il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1, in pole Lando Norris con al suo fianco in prima fila Leclerc su Ferrari, terza fila e quarto tempo per l'altra rossa di Lewis Hamilton. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Aggiungi un tanto di gusto in più.
12: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
11: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick,
12: Waterstick, dall'Angelica.

0: Esattamente, con il mitico, inimitabile Jukebox di Subasio. Che bello! Allora, lo sapete come funziona? Ve lo dico al volo? Ma sì, dai, allora avete la possibilità di inviare un messaggio vocale o scritto, se preferite, WhatsApp, oppure un messaggio di testo, richiedendo la vostra canzone. Avete un'ora intera per avere la possibilità poi di ascoltarla proprio su Radio Subasio. Mi raccomando, nel caso di scritti o vocali, dite come vi chiamate, se avete magari una dedica da fare, oppure perché quella canzone è lì. Insomma, questa ora è tutta vostra e io direi che per cominciare possiamo partire col botto, vai!
1: Ciao Radio Subasio, sono Enzo da Rimini.
0: Ciao!
1: E vorrei ascoltare The Final Countdown di Europe. E vorrei salutare tanto una ragazza di Roma,
0: sì,
1: che forse mi sta ascoltando, e gli darò un abbraccio virtualmente.
0: E allora cominciamo benissimo!

La collection del jukebox di questa domenica affidata a The Final Countdown degli Europe che avete ascoltato su Radio Subasio. Ciao a tutti, buona domenica, giusto appunto da parte di Ignazio. Un saluto a tutti coloro che in questo momento sono così, si spostano per andare chissà dove e magari sono all'ascolto della radio e dicono: ma sì, dai, richiediamo una canzone, come facciamo? Intanto saluto Siria e Federica, per esempio. Beh, come si fa? Con un messaggio WhatsApp facile, meglio se vocale, al 348 075 80 60. Basta dire il vostro nome e richiedere la vostra canzone, poi sperare insomma di essere anche selezionati e che ci sia spazio in questa ora, perché arriveremo fino alle 16. C'è Fevi di 8 anni da Roma che vorrebbe tanto ascoltare una canzone di Saif, Tu mi piaci tanto, e dedicarla alla mamma Francesca, al papà Mario e al fratello Blessing. Chi siamo noi per negarlo?

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

Ciao Radio Subasio, volevo dedicare una canzone a mia sorella Simona, di Vasco Rossi, di Lolla Luna, Fiore d'Areco. Ciao a tutti, ciao Radio Subasio.

0: Era il 1989 e ritrovata in questa domenica 26 luglio nel jukebox di Radio Subasio anche Dillo alla Luna di Vasco Rossi. Queste sono le canzoni che voi state richiedendo, che vi piace ascoltare al 348 075 8060 tramite un messaggio WhatsApp. Io devo dire la verità, ne stanno arrivando anche troppe, quasi difficile da gestire, ma ce la faremo fino alle 16.
1: Ciao, sono Paolo, volevo dedicare Magica Favola a mia figlia Ayla che è qui con me.
0: Eccola.
2: A 10 anni.

0: Magica favola, c'è Arisa nel jukebox di Radio Subasio. Io ho un po' di persone da salutare: Patricia di Viareggio e poi Laila da Perugia, che vuole salutare il suocero Claudio che oggi compie 64 anni, e poi Giulia da Roma che è in macchina con la famiglia di ritorno dalle vacanze, e ancora invece chi parte: Daniela, Rino, Carla, Marta e Francesco. Veramente tantissimi all'ascolto di Subasio in questa domenica pomeriggio.
1: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ma ciao.
1: Per il jukebox vorrei ascoltare È l'amore che conta.
0: Brava.
1: La canzone di Giorgia.
0: Brava.
1: Federica dalla Vallerina.
0: Eccola che arriva, Giorgia.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Guarda questo video, fa troppo ridere.
2: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
3: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio.

0: Cell Plus F è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ciao Radio Subasio, siamo Giulia e Gregorio in ritorno a Modena da Bari. Siamo stati al matrimonio dei nostri cari amici Giorgio e Rossana e vorremmo dedicargli Dubbino, no? Di Pino Daniele. Ciao!

la gente si sposa e giustamente dubbi non ce n'è sull'amore, no? Quando si sposano, almeno in quel momento lì. E questa è la canzone che avete scelto tra le tante di questo jukebox della domenica 26 luglio su Radio Subasio con Ignazio Failla eccezionalmente per oggi, e fino alle 16 abbiamo ancora tempo di ascoltarle le vostre canzoni, e ce ne sono veramente tante.

0: tante, quindi io direi anche di sbrigarci.
1: Buongiorno qua... Radio Subasio.
0: Buongiorno.
1: Sono Claretta di Ancona.
0: Ciao.
1: Gentilmente, sì, mi mette su Poesia di San Da Vinci?
0: Ma certo.
1: Lo ringrazio tantissimo. Ciao gnati.

0: la signora, se fosse stata qua, che ha richiesto poesia di Saldavinci nel jukebox della domenica di Radio Subasio. Adesso invece una canzone richiesta più volte da alcuni di voi, questa è per Edoardo, per esempio, da parte della mamma, dicendo che è il dono più grande che Dio potesse farle, e poi anche per il compleanno di Elena da parte di non so chi, però insomma la canzone è per te, di Jovanotti. Eccola!
1: È per te che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio. È per te tutta questa città.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

siamo Ilaria, Mirko e Simone e stiamo tornando purtroppo dalle vacanze. Vorrei dedicare la canzone Strafacendo a me stessa e a chiunque abbia trovato un appiglio quando la vita si faceva buia. Io per fortuna ho trovato mio marito Mirko. Un bacione.

0: Radio.
1: Radio, siamo Francesca e Marco, siamo in viaggio e vorremmo ascoltare Strada Facendo.
0: Visto? Visto?
2: Radio
0: fatto. Saluto Enrica che invece sta andando con le amiche al mare, voleva dedicare una canzone ed è questa. Radio.

0: Ciao Radio Subasio, siamo Alessia
1: e Tommaso.
0: Stiamo tornando dal Trentino a Roma e vorremmo ascoltare Sempre e per sempre di De Gregori e dedicarla a noi due e a tutti voi. Ciao.
2: Pioggia e sole.

0: mi troverai.
1: Così però mi fate emozionare. Io ho gente, devo portare avanti un pezzo di pomeriggio di questa domenica, chiudere quasi il jukebox con Francesco De Gregori e Sempre e Per Sempre su Radio Subasio. Buon pomeriggio ancora da parte di Ignazio Failla, veramente l'ultima canzone, quella che arriva di questa ora del jukebox, che però torna anche domani e tutti i giorni della settimana. Saluto Rosy da Cavriglia, che vuole dedicare, se possibile, nel jukebox di oggi Grande Amore del Volo al suo più grande amore, perché è una delle loro canzoni preferite. E io, quando si parla d'amore, non capisco più niente. E allora ascoltiamoli tutti e tre, quelli del Volo, Grande Amore, su Radio Subasio. Chiudo gli...

0: UFO con Il Volo. Chiudiamo l'ora del jukebox. Anche Silvia voleva dedicarla al suo grande amore della vita che non ha scelto ma fortemente voluto. Io invece volevo dirvi grazie per la partecipazione a questa ora così tanta, proprio pregna. Dai, domani torna, Adesso su Radio Subasio, 30 secondi alle 16, le breaking news di TGCom 24.
1: Buona domenica da Giancarlo Bastianelli. In Germania l'attacco al Pride di Berlino ha costato la vita a una donna, è stato un attentato terroristico islamista, lo ha detto il ministro degli interni tedesco Dobrindt. Sono 29 le persone rimaste complessivamente ferite, 3 sono in gravi condizioni. L'attentatore, sempre secondo Dobrindt, ha usato un van per investire la folla e poi un coltello per aggredire i passanti. Medio Oriente, Donald Trump, preoccupato per la carenza di scorte di munizioni, ha annunciato la sospensione degli attacchi sull'Iran. Teheran ferma a sua volta i raid nei paesi vicini, rivendicato intanto dagli Houthi filo-iraniani l'abbattimento di un drone dell'Arabia Saudita sui cieli dello Yemen. In Vaticano il Papa all'Angelus esprime preoccupazione per le violenze dell'esercito israeliano e dei coloni di cui sono state vittime anche civili in Cisgiordania, a Gaza. Appello dal pontefice a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali. Cronaca: a causa della guerriglia tra Notave e forze dell'ordine in Val di Susa, saliti oltre 100 gli agenti feriti, 450 invece gli antagonisti identificati. La premier Meloni assicura che lo Stato non si piegherà. Oggi nuova manifestazione a Bologna dopo la morte di Abderrahim Fakir. Dopo le minacce al primo cittadino, assegnata intanto la scorta al sindaco Lepore. In un nuovo video si vede una chiazza di sangue sotto la testa del 42enne. Chiudiamo con il calcio: approdo di Andrea Pirlo a rischio sulla panchina della nazionale. Dopo il legame emerso tra il tecnico e una società di scommesse di Mosca, il presidente federale Malagò studia la situazione. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa la situazione su strade e autostrade: code al casello della A4 per traffico intenso alla barriera di Trieste Lisert Monfalcone Est verso Trieste. C'è un incidente in Romagna sulla A14 tra Allaccio, diramazione per Ravenna e svincolo Imola per chi è diretto verso Bologna. Code causate dal traffico intenso in Friuli sulla A23 tra Pontebba e la barriera di Ugovizza Tarvisio verso questa località. C'è vento forte invece tra Allaccio, grande raccordo anulare, lo svincolo di Castelmadama lungo la A24 Roma-Teramo. Pioggia è segnalata sulla 15 tra Fornovo e Borgotaro. In conclusione ricordiamo che in base alle stime dell'osservatorio mobilità stradale di ANAS, nella fine settimana in corso su strade e autostrade della società del gruppo FS ci saranno oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli ridotti da ANAS, i cantieri presenti sulle strade. È tutto, invitiamo a guidare con prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
7: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
9: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
10: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
9: Siete pronti a sentire l'estate?
10: Parte da Riccione.
8: Siete pronti?
10: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
11: Vi aspettiamo!
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: 16:04, buona domenica pomeriggio da Ignazio Failla e dalla vostra Radio Subasio, sempre con voi, ovunque voi siate, ovunque voi andiate. C'è Alan Sorrenti e la sua Figli delle Stelle.

16 e 11 minuti nella vostra domenica insieme a Radio Subasio e Ignazio. Ciao, benvenuti, bentrovati. Questa è l'ora in cui di solito con Davide giocate e lo faremo anche insieme, ma sì, mi piace giocare. Vi dico il numero intanto, poi dopo vi spiego cos'è che dovreste o dovete indovinare, anzi indovinerete, ne sono certo. 348-075-8060. La musica, quella vi accompagna sempre ovunque voi siate, grazie di essere dei nostri. J-Ax, eccolo.

0: Era una vita che ti stavo aspettando, e Francesco Renga su Radio Subasio che ci porta dritti dritti al primo momento in cui giochiamo tutti insieme. E come succede spesso, qui si parla di cucina oggi. Io sono la persona meno adatta, ve lo dico, non saprei proprio da dove iniziare, ma dobbiamo cercare, anzi dovete farlo voi, di indovinare il piatto di questa giornata con un messaggio scritto, vocale, decidete voi, anzi meglio vocale, dai, al 348 075 80 60. Chiaramente vi daremo degli indizi, e chiaramente va anche, come dire, il fatto di buttarsi. Non aspettate che poi arrivi la soluzione, buttatevi, magari lo indovinate così a primo colpo, l'intuito. Adesso vi faccio sentire una clip, come si diceva nel 1429, e poi da lì cerchiamo di capire qual è questo piatto della giornata.
1: Iniziamo preparando per prima cosa lo stampo. Io ho utilizzato uno stampo a cerniera, così sarà molto più semplice poi estrarre la torta. Iniziamo a preparare la base, quindi prendiamo dei biscotti secchi sbriciolati e uniamo insieme il burro fuso e poi mescoliamo tutto quanto per bene. Prepariamo ora la crema. Ci servirà mettere in ammollo 8 g di colla di pesce in acqua ben fredda. Nel frattempo che la colla di pesce si ammorbidisce, in una ciotola mescoliamo insieme la ricotta, il formaggio spalmabile, lo zucchero semolato e la buccia grattugiata di un limone.
0: Allora, abbiamo capito che è una torta e c'è del formaggio spalmabile.

0: ci vanno anche le fragole, volendo, eh. Achille Lauro e Rosmilen, 16:31 qui su Radio Subasio. No, stavo riferendomi al piatto che stiamo cercando di indovinare. Allora, io ho ascoltato centinaia di messaggi mentre andavano le canzoni e devo dire che quasi tutti avete indovinato, siete stati molto bravi, anche se manca una specifica. Allora, Elisa da Firenze mi ha detto la panna cotta, no. Non è lei, no? Giulio da Macerata, la bavarese, quindi crema inglese, gelatina e panna montata, no, non è nemmeno quella. E Antonella da Perugia invece mi ha detto che è un semifreddo. Capisco che in tutti e tre si usa la colla di pesce, ma non è il dolce che stiamo cercando. Ora, siccome la maggior parte ha indovinato al 348-075-8060, ma manca quella virgola, cerchiamo di capire se la virgola ci può arrivare e venire in mente ascoltando quest'altra clip, sempre dal 1429, che stiamo per ascoltare su Subasio. Orecchie aperte!
1: E riprendiamo ora lo stampo e versiamoci tutta quanta la crema. Mettiamo quindi a raffreddare per bene in freezer per almeno 5 ore. Prepariamo la gelatina, ci servirà lo zucchero a velo assieme all'amido di mais e poi la buccia grattugiata di un limone. Togliamo la nostra gelatina dal fuoco e aggiungiamo qualche goccia di colorante alimentare giallo per intensificare il colore e poi il succo di limone. Mettiamo quindi in freezer a rassodare per bene per circa 30 minuti. Radio Subasio.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Hai mai gustato la burrata?

0: Data al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: Bana alle 16:36, fatemi andare subito nella capitale dove c'è Sara che ha da fare, non è che posso farle perdere tempo. Ciao Sara!
1: Ciao,
0: benvenuta su Radio Subasio, velocissima.
1: Grazie.
0: Peraltro nell'indovinare, prima ancora che io finissi, cioè prima di parlare di questo piatto, raccontiamoci un po', tu come tanti che vanno a cercare il refrigerio in posti precisi.
1: Sì, stavo in un centro commerciale a Roma a cercare un po' di refrigerio perché si muore di caldo.
0: Ma veramente non dovevi comprare niente o così per sapere?
1: No, non dovevo comprare nulla, stavo con un'amica, ci siamo fatte un bel
0: dove
1: giro.
0: Dove andiamo? No? Andiamo là.
1: Andiamo là,
0: ma
1: sì,
0: scusa, ci sono i soldi, non avete approfittato?
1: Ci sono i saldi, sì, ma io non riesco a comprare sotto saldo, no, non riesco, perché siccome sono attratta dalle cose belle e...
0: Che quelle che costano, che non vanno mai in saldo.
1: No, al di là del costo, è proprio messe bene, diciamo che il mio occhio viene colpito visivamente.
0: Okay.
1: Quando è tutto alla rinfusa io non riesco a comprare.
0: Sì, hai ragione, un po' di confusione la crea.
1: Strana, una cosa un po' strana, per cui non riesco, no.
0: Allora, tu ti occupi di comunicazione e di cucina invece? Come siamo messi?
1: Di cucina faccio pastrocchi, però.
0: Però ti butti.
1: Sono molto brava nella pratica. No, scusa, nella teoria. Nella teoria io sono una teorica un po' su tutto, e la pratica.
0: La teoria ce l'hai, la pratica.
1: Sì, un po' così.
0: Quindi potresti insegnare, ma non praticare, giusto? Mi pare di
1: bravissimo,
0: capire.
1: Sì.
0: A dolci, quindi neanche te lo chiedo perché. Forse sono una delle cose più complicate.
1: Ho fatto una cheesecake al pistacchio che gli amici ancora si ricordano.
0: Come mai se la ricordano?
1: Perché è meglio che non spiego il motivo.
0: Ah, ok. Se la ricordano per il dopo, non mentre l'hanno mangiata.
1: Ma anche mentre la guardavano.
0: Mamma
1: sì,
0: mia, sai che combinato. Sì,
1: non posso raccontarlo perché veramente.
0: Va bene, ma noi ci fidiamo e già mi viene voglia di dirti non fare né quella al pistacchio né quella che bisognava indovinare, che è la.
1: Sì, al limone. Al limone.
0: Esatto. Va bene, Sara. Sì. Io ti ringrazio per essere stata dei nostri. Se hai qualcuno da salutare, i tuoi amici della cheesecake al pistacchio, magari, non so.
1: Gli amici. Il mio
0: sono ancora amici? Sara, scusami.
1: Sì, sono ancora amici. Però tutte le volte che usciamo mi dicono: mi raccomando, non fare assolutamente dolci.
0: Non portare nulla.
1: Al limite, comprali, ma non. No.
0: Allora, dicevamo, gli amici, tuo compagno e.
1: Il mio compagno che si chiama Michele e la mia migliore amica che si chiama Alessandra, i miei, insomma, la mia sorellina di nome Claudia, tutti quanti.
0: Allora, okay. Mi è venuto in mente prima di lasciarti che se mai dovessi portare una cheesecake a qualcuno, quel qualcuno tanto simpatico non ti sta.
1: Sì, ma
0: è un segnale.
1: Io ci metto tanto amore,
0: è
1: però
0: vero,
1: ecco, questo lo voglio
0: la
1: dire.
0: Prossima volta porta la confezione d'amore e basta. Ciao Sara,
1: vero,
0: grazie.
1: Grazie.
0: Ciao, buona domenica, grazie mille.

0: vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

Cose della vita, Eros Ramazzotti e Tina Turner, che è accoppiata, ragazzi, mi avere questa canzone che era già bellissima, così ancora di più. Ciao Graziella da Terni, ciao anche a Monica da Firenze, a Serena da Sutri, a Peppe che viaggia da Napoli verso Roma, e io non so qual è il vostro livello di francese, il mio è veramente basso, perciò approfitto di Giselle per ripassare un po'

0: Musica leggerissima di Colapesce e Di Martino su Radio Subasio, pochi istanti alle 17, tra poco con Gloria Gallo, adesso le breaking news di TGcom 24.
1: Buona domenica da Giancarlo Bastianelli. In Germania l'attacco al Pride di Berlino ha costato la vita a una donna, è stato un attentato terroristico islamista, lo ha detto il ministro degli interni tedesco Dobrindt. Sono 29 le persone rimaste complessivamente ferite, 3 sono in gravi condizioni. L'attentatore, sempre secondo Dobrindt, ha usato un van per investire la folla e poi un coltello per aggredire i passanti. Medio Oriente, Donald Trump, preoccupato per la carenza di scorte di munizioni, ha annunciato la sospensione degli attacchi sull'Iran. Teheran ferma a sua volta i raid nei paesi vicini, rivendicato intanto dagli Houthi filo iraniani l'abbattimento di un drone dell'Arabia Saudita sui cieli dello Yemen. In Vaticano il Papa all'Angelus esprime preoccupazione per le violenze dell'esercito israeliano e dei coloni, di cui sono state vittime anche civili in Cisgiordania, a Gaza. Appello dal pontefice a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali. Cronaca: a causa della guerriglia tra Notave e forze dell'ordine in Val di Susa, saliti oltre 100 gli agenti feriti, 450 invece gli antagonisti identificati. La premier Meloni assicura che lo Stato non si piegherà. Oggi nuova manifestazione a Bologna dopo la morte di Abderrahim Fakir, dopo le minacce al primo cittadino, assegnata intanto la scorta al sindaco Lepore. In un nuovo video si vede una chiazza di sangue sotto la testa del 42enne. Chiudiamo con il calcio: approdo di Andrea Pirlo a rischio sulla panchina della nazionale. Dopo il legame emerso tra il tecnico e una società di scommesse di Mosca, il presidente federale Malagò studia la situazione. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Deciso miglioramento al centro-nord con il ritorno ad un tempo prevalentemente soleggiato e stabile. Da segnalare nel pomeriggio un po' di nuvolosità sulle aree montuose con isolati rovesci possibili tra Abruzzo e Molise. Tempo più variabile e a tratti instabile al sud peninsulare con qualche rovescio o temporale. Fenomeni isolati possibili nell'interno della Sicilia. Temperature in aumento al centro-nord, in calo al sud e in Sicilia tirrenica, tra Calabria e Sicilia sud-orientale. Tale valore ancora oltre i 35 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli scaricate la nostra app meteo.it.
4: Radio Subasio. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Le 17.05 minuti, questa è la vostra radio su Basio. Essere da solo mi ero stufato, devo dire la verità. E per la prima volta, signore e signori, insieme a Gloria Gallo.
12: Che onore, insieme a Ignazio Failla. È tutto mio l'onore, posso dire.
0: Il mio, è mio. Potremmo andare avanti veramente per un'ora, ma insomma.
12: Vabbè, no. Le prime volte non si dimenticano mai, allora vediamo di renderla indimenticabile.
0: Quindi questa giornata è insieme. Questa domenica è? Indimenticosa,
12: perché a volte facciamo...
0: sì, infatti, quello volevo sapere. Poi è questione di sillabe,
12: vabbè, ma andiamo avanti.
0: Ma sì, tanto non sono mica... Ma certo, ecco, cosa andiamo avanti? Con un miracolo, magari.
12: Quello sicuro, però, come sempre, ad inizio ora, ascoltiamo una collection che ci riporta questa volta al 1984 su Radio Subasio Culture Club con It's a Miracle.

0: quindi.
1: Cosa?
0: No, dico, come si pronuncia? Itza?
1: Ha detto 96 volte.
0: E però sembra di Miracle.
1: Sì, è un po' così, perché è londinese, calcio club. Un po'
0: io pensavo
1: It's
0: Miracle.
1: A miracle.
0: Penso un po' come sto messa.
1: Miracle.
0: Senti, invece bello. Mysterious si dice così,
1: brava,
0: giusto?
1: Brava.
0: Ok, perché stiamo per giocare insieme, amici, su Radio Subasio, con Gloria e Ignazio.
1: Hai capito, Glory, come se ne è uscita con Mysterious. Cos'è che devono indovinare oggi, che non mi ricordo? Un programma?
0: Il programma TV misterioso, ecco perché mi Mysterious. Vi diamo degli indizi e voi dovete arrivare alla soluzione.
1: Quando è arrivata la soluzione, anche se non ci è arrivato, comunque pensate che sia quella giusta, ci inviate un messaggio al 348-075-8060, meglio se vocale, così sentiamo anche le vostre voci pomeridiane. Noi come indizi che possiamo dire? La cosa è famosa, quindi...
0: Molto pop.
1: Un po'.
0: Molto pop.
1: Un po'.
0: È un programma televisivo italiano, intanto, iniziamo dalle basi, ed è un game show.
1: Bene, è andato in onda su Canale 5 nella fascia preserale da lunedì al sabato dal 1999 fino al 2008.
0: Ah, quindi insomma
1: parecchio.
0: È un po' di tempo che non lo vediamo in TV, però.
1: È vero.
0: In questo game show ci sono tante prove da affrontare per i concorrenti, tra cui quella finale che era un po', diciamo, emblematica.
1: Sì,
0: è difficile.
1: C'è un concorrente che è rimasto 115 puntate.
0: Pensa un po'.
1: Una roba esagerata.
0: E si vocifera, tra le altre cose, che ci possa essere un ritorno in TV di questo game show quasi 20 anni dopo.
1: Qual è? Qual è?

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Lo stai pensando, vero?
1: Maledetto te.
0: Fulminacci su Radio Subasio. Stiamo cercando questo programma televisivo misterioso che a quanto pare è veramente misterioso.
1: In tutti i sensi, perché ancora nessuno è riuscito ad arrivare alla soluzione giusta. Giusy da Perugia, per esempio, ha scritto: il programma TV misterioso è ok, il prezzo è giusto?
0: No, lì c'era 100.
1: Cioè,
0: no, non era.
1: Ma
0: più.
1: Non è.
0: No, no. Potrebbe tornare pure quello, però.
1: Magari, dicono, chi lo sa, prima dicono, o poi. Okay. Francesco da Fiesole invece ci dice il quizzone. Che
0: il quizzone,
1: dici,
0: che bello, è proprio estivo, me lo ricordo.
1: A Marcord.
0: Occhio che arriva, come diceva Jerry.
1: Però non arriva,
0: no,
1: in TV e
0: neanche
1: non è
0: oggi,
1: neanche la sua.
0: Neanche alla radio, no, no.
1: E ancora Barbara da Salerno con Tira e molla.
0: Bello anche quello. Come faceva la sigla? L'Aquila e il Leone fanno una canzone.
1: Non è nemmeno quella.
0: No, non è quella. Senti, come possiamo aiutare? A parte dire che c'erano delle ragazze che sono state denominate in una certa maniera.
1: E alcune di queste ormai sono famosissime, sono anche ancora molto amiche.
0: Esatto.
1: Una invita l'altra spesso durante i programmi.
0: Sì, per una fa interviste e l'altra va spesso ad essere intervistata.
1: Esattamente, poi possiamo dire anche che è ispirata al format inglese The Alphabet Game.
0: Io, se vuoi, guarda, la lancio proprio, la faccio brutta.
1: Vai.
0: Faccio sentire la sigla.
1: Facciamola così, spudorata.
0: Dai,
1: 348 075 8060, sai la soluzione, ti portiamo in onda con noi.
2: Radio Subasio. Subasio.
0: Capito?
1: Vabbè, ho capito, fai così.
0: Vai, balletto.

0: Dai, qual è?
1: Che bello. È semplice, dai.
0: È semplice, sì, insomma. 348 075 8060. Voglio vedere se adesso qualcuno riesce a dire una castroneria.

0: Che per te, Elisa, e non per te, Gloria, perché non ho avuto tempo di farne una, insomma,
1: di scriverla.
0: No, di scriverla, no, figurati di declamarla. Non so se ne ha una per te, Giuseppe da Firenze. Ciao!
2: Ciao,
0: benvenuto!
2: Ragazzi, ciao.
1: Dove sei, che fai, che combini?
2: Sono allora in questo esatto momento stazione di servizio Tevere Est, torno in Toscana dalla Puglia.
0: Ok, è andato a accompagnare la famiglia, loro hanno cominciato le vacanze, lui tra un po', dicevi, giusto?
2: Sì, il pupo deve cominciare ad andare al mare,
0: poverino.
1: Perché la scelta di non prendere l'aereo e di andare con la macchina ti piace guidare particolarmente?
2: Perché il mare, poverino,
1: Perché la scelta di non prendere l'aereo e di andare con la macchina ti piace guidare particolarmente?

0: c'era che era andato a trovarci.
1: Che ha pianto anche lei, la signora?
0: No, il bimbo piangeva e tutti quanti erano terrorizzati dal fatto che potesse essere lui uno dei passeggeri. Noi dice: guardate, non vi preoccupate.
1: Ma lo guardavano male, povero.
2: Ma come si permette?
1: Una creatura di 6 mesi. Ma veramente. Cioè.
2: Senti, arriviamo alla soluzione del quizzone di oggi. Programma TV misterioso qual è?
0: Passaparola.
1: Giusto!
0: Secondo me è di Gerry Scotti.
1: Giusto. Eh? Da cosa l'hai capito? Perché sei stato tra i più veloci in assoluto?
0: Perché 90 lo vedevo tantissimo. Quando avete detto che c'erano dei concorrenti che erano lì praticamente da anni, da mesi. Insomma,
1: te lo ricordi? Sallustio, era uno di quelli lì. Ferdinando Sallustio.
0: Sallustio, sì,
1: 115 puntate proprio, era diventato uno di famiglia.
2: Senti, ma qual era la cosa che ti piaceva di più del programma?
1: Lo puoi dire.
2: Dillo.
1: Lo puoi dire.
0: Se può dire.
1: Lo puoi dire, lo puoi dire.
0: E le letterine.
2: Ullala. Pure a me, a tutti. Quindi.
1: Guarda, devo dire.
0: Era un'altra TV.
1: Devo dire, c'è stato anche un momento, un'edizione, una delle ultime, in cui avevano messo due letterine anche. Per par condicio.
0: Ah, questo non lo ricordo. Come non lo ricordo?
2: Ilari Blasi, Silvia Toffanin sono.
1: Esatto, Alessia Mancini, insomma, tanta gente che stava lì.
0: Sì,
1: c'erano anche questi due, questi capelli un po' lunghi. Mm-hmm.
2: Ti faceva?
0: Mi ricordo la Gialappa si fece anche un programma Mai Dire, con le letteronze che erano state, diciamo, erano l'alter ego delle letterine di là.
1: Un po' più scafate, diciamo, un po' più così. Va Senti, bene.
2: Ti ringraziamo per essere stato con noi, ti chiediamo se vuoi fare qualche saluto.
0: Sì, allora saluto il mio letterine. Pupo, Giosuè, saluto la sua moglie e poi saluto
1: i passeggeri del volo.
2: Smettila, falla parlare.
0: Del volo, che spero abbiano riconosciuto. No, scherzo a parte, saluto mio papà, che in questo momento, insomma, diciamo, non se la passa benissimissimo, però insomma,
1: speriamo bene. Allora
2: diamo il saluto, assolutamente. Ultima cosa che ti chiediamo, perché lo facciamo sempre, se vuoi intonare il jingle di Radio Subasio.
0: Vai. Radio Subasio.
2: Bravo, grande bravo. Giuseppe,
1: ciao, grazie.
2: Vai con un po' di Tuca Macarena, che dici?
1: Sì, vuoi fare il Tuca Macarena su di me? Già lo so.

0: Vestiti con Coppo Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coppo Voce.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Aggiungi un tanto di gusto in più.
8: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
7: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick.
8: Waterstick, dall'Angelica.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: nel vostro pomeriggio di domenica su Radio Subasio con Gloria Gallo e Ignazio Failla. Eccoci amici. Qua. Pronti? Ma è vero che parte la rubrica Ti porto via con me?
1: Infatti ti porto via con me. Vuoi venire?
0: Andiamo, andiamo.
1: Sì, dove andiamo? In Virginia.
0: Sì,
1: Virginia. In America.
0: Yeah.
1: Perché ti presento una coppia di fratelli,
0: sì,
1: gemelli,
0: sì,
1: omozigoti.
0: Quindi uguali.
1: Che ha conosciuto una coppia di sorelle gemelle omozigote.
0: Quindi uguali.
1: Si sono fidanzati tra di loro. Cioè,
0: sì, chiaro.
1: Un fratello si è sposato.
0: Sì, sì, sì.
1: Ok. Hanno fatto dei figli.
0: Sì.
1: Una coppia ne ha fatto uno, l'altra ne ha fatto un altro. La cosa.
0: L'hanno fatto da soli o si sono aiutati fra di loro?
1: Questo non lo so, però la cosa un po' particolare è che si sono sposati lo stesso giorno. Hanno fatto un matrimonio a quattro praticamente e vivono tutti nella stessa casa.
0: Mi sto spaventando.
1: Esiste veramente questa cosa. E la cosa assurda è che si chiamano i gemelli grandi Josh e Jeremy, le gemelle donne Brittany e Brianna, e i figli l'hanno chiamati Jax e Jet.
0: Ah, quindi mamma mia, che confusione. Ma come
1: Sara,
0: si riconosco?
1: Perché ti amo.
0: Ma dai, ma che è? La cosa che particolare però è questa dei gemelli piccoli.
1: I gemelli piccoli sono cugini. No,
0: questa ragazza è... vai.
1: Sono cugini allo stesso tempo, fratelli e gemelli, perché essendo nati da genitori a quattro omozigoti, praticamente condividono lo stesso patrimonio genetico. Mi viene da pensare che al battesimo hanno invitato come special guest di cantanti i gemelli diversi.
0: Mamma, guarda, già la notizia era quella che era, poi dopo

0: questa sera alle 20, ospite a Radio Subasio Music Club Estate, Fred De Palma.
1: Fuori la voce, raga!
0: Si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo.
2: Ti piace essere riconosciuto come il re delle hit estive o è un appellativo che ti va un po' stretto?
3: Ma mi piacerebbe il re delle hit, però no.
2: È la verità.
3: Ovviamente diciamo che facendo questo genere musicale, avendo questo sound, è molto più vicino all'estate, no? Anche se per assurdo io con La testa gira sono uscito a marzo, che è poi vabbè, è diventata una hit.
2: Sì, in effetti.
3: Però sì. E no, ci sta, non proprio non è che impazzisco.
2: Vabbè, teniamoci il re delle però hit. Vabbè.
0: Stasera alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Fred De Palma è su Radio Subasio.

0: Gloria Gallo, chi farei a quest'ora?
1: Che farei?
0: Io che farei?
1: Ah, senza di me? Che faresti? Che
0: non
1: ne so?
0: Parlerei di qualcosa, ma non sarebbe l'argomento del tuo invece sondaggio delle 18.
1: Quello sì, che sviscereremo nella prossima ora. Si parla di Temptation Island a scuola. Attenzione.
0: A scuola?
1: C'è un professore che ha deciso di portare Temptation Island nelle sue aule per mostrare le immagini, insomma, di quello che succede durante il programma ai propri alunni e fargli riconoscere quelle che potrebbero essere delle red flag, ossia dei comportamenti che potrebbero essere tossici, per esempio nelle
0: non
1: relazioni
0: sani, ecco.
1: O non sani, e più in generale per fare un po' di educazione sentimentale e affettiva.
0: Secondo me non è male.
1: Secondo te?
0: No, secondo me è giusto, poi avendo una persona adulta che spero non imponga il suo pensiero, ma insomma lì mi strade per cercare di capire anche cosa ne pensano, perché non lo sappiamo cosa ne pensano, magari lo guardano ma con quale spirito, boh.
1: Anche semplicemente assorbendo in maniera passiva, non è detto.
0: Perché gli esempi non sono tutti bellissimi di quella trasmissione là, però ci sta anche che il contesto è che ti mettono i belli e le belle vicino, capito?
1: E quindi alla fine, cioè, dici la carne è carne, vabbè, però alla fine è bene che un professore o comunque un adulto magari si metta accanto ai ragazzi a cercare di parlarne insieme, semplicemente,
0: parlarne,
1: come dici tu, senza imporre la propria opinione.
0: Confrontarsi è già una grande cosa. Va bene, il numero lo sapete.
1: 348-075-8060, lo ricordiamo.
0: Lo vuoi annunciare tu?
1: Sienna Spyro, Material Lover.
0: Brava.

0: Dal Diavolo Veste Prada 2, Material Lover di Sienna Spyro, a chiudere le ore insieme a me, l'ora con te, cara Gloria.
1: Allora, con me si apre tra pochissimo, ti salutiamo allora.
0: Ciao,
1: non
0: ciao,
1: te andare,
0: ciao,
1: dai.
0: Arrivederci.
1: Dai,
0: no, no, no, fammi, fammi andare, dai, che io poi come il pesce dopo tre giorni, capito?
2: Ciao Ignazio, buone cose.
0: Arrivederci, buone grazie, cose, buone cose a tutti.
1: Ignazio Failla, signori.
0: Sono le 6 in punto, le break news di TGCom 24.
3: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Le autorità tedesche certe del fatto che l'attacco accaduto al Gay Pride di Berlino ieri sera sia di matrice islamista. Una donna è morta, una trentina i feriti, tre sono in gravi condizioni. In fuga il presunto attentatore Abdul Balut. Non è ancora chiaro se il giovane avesse dei complici. L'Iran comunica al Pakistan la disponibilità a proseguire i negoziati di pace con gli Stati Uniti a Ginevra, a Doha o nella stessa Islamabad, secondo quanto riportato da Al Arabiya. In precedenza Trump aveva annunciato la sospensione degli attacchi sull'Iran anche a causa della diminuzione delle riserve di munizioni degli Stati Uniti. In Italia ammontano a 1 milione di euro i danni causati dagli scontri NOTAV, forze dell'ordine, al cantiere di Chiomonte, lo fa sapere TELT, società binazionale che realizza la linea ferroviaria dell'alta velocità. Più di 100 gli agenti feriti negli scontri, 450 gli antagonisti identificati. Incendio di vaste proporzioni sul Gargano, nel comune di Peschici, nel Foggiano. Turisti evacuati dalle spiagge sulle imbarcazioni della Guardia Costiera. Non risultano al momento persone ferite o vittime. Roghi in Basso Molise, dove è stata evacuata una RSA. Alle Molinette di Torino, riuscito per la prima volta al mondo un trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina da un occhio all'altro di una paziente. La donna ha così recuperato la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. Formula 1 trionfa Lando Norris in Ungheria. Sul traguardo dell'Hungaroring il britannico della McLaren precede la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Antonelli. Quarto e quinto le Ferrari di Leclerc e Hamilton, con il britannico che è stato penalizzato di 5 secondi. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade, autostrade, Liguria sulla A10, code a tratti causate dal traffico intenso tra svincolo A10 A6 al chilometro 44 e allaccio A26 verso Genova. C'è un incidente sulla A24 tra Tagliacozzo e Carsoli Oricola in direzione Roma, code a tratti sulla A1 per traffico intenso tra Colleferro e allaccio diramazione Roma Sud per chi sta procedendo verso Firenze. C'è pioggia in Friuli sulla A23 tra lo svincolo Udine Sud tangenziale e la barriera di Ugo Vizza a Tarvisio. Sulla statale 64 Porretana segnalati rallentamenti per traffico intenso all'incrocio Marzabotto. Infine sulla statale 11 la Padana Superiore sarà istituito un senso unico alternato per lavori dalle 7 di domani alle 18 del prossimo 7 agosto tra incrocio Novara statale 341 Gallaratese e l'incrocio Trecate. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
4: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
16: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
17: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
18: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
17: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Buona domenica di nuovo a tutti, ciao da Gloria Gallo e inizia subito così il nostro pomeriggio insieme con una collection che ci riporta indietro al 1980.

Aria su Radio Subasio, anche se torniamo subito al presente per parlare di uno dei programmi TV, dei reality più seguiti ma anche discussi della TV, ovvero Temptation Island, portato sui banchi di scuola. Vi dico solo questo perché tra poco vi spiego meglio di cosa si tratta, però intanto vorrei capire come la pensate. La scuola oggi, secondo voi, deve limitarsi a insegnare le materie tradizionali, quelle base, oppure dovrebbe anche occuparsi di temi come le relazioni, le emozioni, l'educazione affettiva, sentimentale, il rispetto? E soprattutto, per parlare ai ragazzi bisogna usare il loro linguaggio, quindi magari mettere sul piatto appunto il programma TV che in questo momento probabilmente seguono di più, anche quando passa appunto da televisione, da reality, oppure bisogna sempre pur mantenere una distanza tra scuola e quello che succede fuori? Ditemelo al 348 075 8060 che vi aspetto con le vostre. Prima Merck & Cremont, Serena Brancale.

non meno bella delle altre, Amici per errore, dall'album Accetto Miracoli, riascoltata nella domenica insieme con me Gloria Gallo, in cui stiamo parlando di una proposta che sta facendo discutere. C'è uno scrittore, un insegnante che si chiama Enrico Galiano, che ha suggerito di portare il programma Temptation Island a scuola come spunto per parlare di educazione affettiva. Voglio sapere da voi che ne pensate. Ovviamente viene utilizzato non per dire ragazzi guardate e copiate, quello è un modello da seguire, ma per guardare alcune dinamiche da fuori, dall'esterno, con un adulto accanto, con spirito critico, e chiedersi tutti insieme: quel comportamento è forse troppo geloso? È considerabile controllo? È amore o manipolazione? Si sta comunicando nel modo giusto e consono oppure no? Insomma, usare situazioni che i giovani poi vedono da soli attraverso la TV per imparare a riconoscere quelli che possono essere i segnali di una relazione sana, che i giovanissimi chiamano green flag, oppure le red flag, al contrario, segnali di relazioni tossiche. Voglio sapere da voi, allora, se foste degli insegnanti, usereste Temptation Island come scusa per, insomma, portare un po' l'educazione sentimentale a scuola, oppure in generale la considerate un'idea da seguire per i vostri figli, per i vostri nipoti, per voi stessi? 348 075 80 60. Voglio davvero sapere la vostra in merito. Prima però ascoltiamo Ciran, io aspetto i vostri messaggi anche vocali se volete. Ascoltiamo Ciran con Celeste.

0: comunità. Che ruolo deve avere la scuola? Ne stiamo parlando perché è nata una proposta che sta facendo discutere, ovvero usare Temptation Island appunto nelle scuole come spunto per affrontare dei temi legati all'educazione affettiva, per analizzare magari insieme ai professori, insieme ad un adulto, delle dinamiche, dei comportamenti e delle relazioni. E allora ho chiesto a voi che cosa ne pensate. Un'ascoltatrice scrive al 348 075 8060: questo, la scuola dovrebbe soprattutto occuparsi di argomenti come l'educazione affettiva e l'educazione sessuale, soprattutto alla luce di quello che succede negli ultimi anni, da un po' di tempo. Da subito, dalle elementari, deve essere normale parlare di affettività, di contraccezione, di prevenzione. Ogni anno, poi, ogni età avrà un modo diverso di affrontare gli argomenti, ma deve diventare naturale. Quindi poi si arriva alle superiori, dove sarà naturale affrontare determinati argomenti senza considerarli tabù. Ecco, questo è un punto di vista molto chiaro, no? Normalizzare temi, affrontarli con linguaggio e modalità adatte poi all'età dei ragazzi. 348 075 8060, che ne pensate di utilizzare per esempio reality come Temptation Island come mezzo per affrontare appunto questi temi con i ragazzi?
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

Cantone o anche Little by Little di Oasis con il loro rock alternativo riascoltati su Radio Subasio dall'album Hidden Chemistry. Li abbiamo ascoltati nella domenica insieme in cui stiamo parlando di Temptation Island a scuola. Diciamo che considerando il livello di alcuni partecipanti qualcuno potrebbe dire che

0: utilizzare il programma non come modello ma come strumento per analizzare insieme ai ragazzi quelle dinamiche o quei comportamenti all'interno delle relazioni da evitare o da seguire, cose legate alla gelosia, al controllo, alla comunicazione, al rispetto. E sto chiedendo a voi, vi piace l'idea? Vi aggrada? Qualcuno scrive: la vita reale è ben altro, poi scuola e famiglia dovrebbero insegnare come ci si comporta in ogni ambito, specialmente con l'esempio, come era una volta. Però non sempre è semplice, appunto, forse deve essere un po' e un po' scuola e un po' famiglia, perché a volte non sempre da entrambe le parti arriva l'esempio giusto.
1: Sono Amalia Dall'Elba, sono con il mio bimbo Federico in macchina. Secondo me è importante parlare comunque di queste cose anche con i ragazzi, ovviamente con il giusto linguaggio, però è importante essere aperti da questo punto di vista e affrontare le cose insieme. Intenso magari non è proprio l'esempio che calzante, però per qualcosa può servire. Ciao Radio Subasio.
0: Quindi non tutto è da buttare. Se il professore dei vostri figli utilizzasse appunto Temptation Island per parlare di educazione affettiva, sareste favorevoli? Se siete magari insegnanti, lo fareste, lo utilizzereste? Quindi in generale, vi sembra un'idea interessante oppure un'idea pessima utilizzare Temptation Island per spiegare ai ragazzi qualcosa sull'educazione affettiva? Ditemelo se volete con messaggi scritti o vocali al 348 075 80 60. Adesso vi faccio una domanda che per il sabato sera è quella giusta, secondo me. Tu cosa fai questa sera? Anzi, non ve la faccio io, ve la faccio

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Laura Pausini con la sua ciao su Radio Subasio. Non è il momento di salutarci, anzi vi sto leggendo perché le opinioni qui sono molto diverse. C'è chi dice che la scuola debba assolutamente occuparsi di educazione affettiva anche attraverso per esempio Temptation Island, chi pensa che certi argomenti spettino prima di tutto le famiglie, chi è favorevole appunto alla cosa del reality come punto di partenza, chi no. Vengo insomma ad ascoltare le vostre opinioni al riguardo. Temptation Island a scuola sì o no, per insomma essere utilizzato come strumento per affrontare determinati temi con i ragazzi, con i giovani.
1: Buon pomeriggio a tutti. Allora, io sono insegnante e penso che l'idea di questo signore non sia adeguata. Intanto prendere come esempio un programma dove tutto è finzione, dove tutto è falsato, e prenderlo come spunto per l'educazione all'affettività, che invece è una cosa molto seria, molto importante, molto preziosa, che invece va affidata a dei professionisti seri e preparati, ha proprio una pessima idea. Emanuela.
0: Quindi Emanuela, che è un'insegnante, dice no, no.
2: Ciao da Sergio. Riguardo scuola e famiglia, i genitori hanno il dovere di mandare a scuola dei figli educati, i maestri o i professori hanno il dovere di mandare a casa dei figli istruiti, se sarebbe molto meglio.
0: Mantra della vita proprio.
3: Ciao Radio Subasio. Allora, permettendo che a me il programma non piace, però se fossi un professore forse sì, lo valuterei di usarlo, perché io sto notando, ho una figlia adolescente, sto notando che per riuscire a farsi ascoltare dagli adolescenti bisogna trovare il modo di parlare il loro linguaggio, e quindi se no non ti ascoltano, si chiudono a riccio, per cui sì, lo valuterei. Se quello è una cosa che a loro interessa ed è un modo per affrontare degli argomenti che se no non ascoltano, perché no?
0: Quindi potrebbe essere una chiave per trovare un linguaggio comune, un linguaggio che li coinvolga.
4: Ma stiamo scherzando?
0: Come vedi, non tutti la pensano come te.
4: No, cioè, stiamo scherzando. Cioè, tramite quel programma televisivo far capire ai bambini, utilizzarlo come sistema affettivo. Si scannano dalla mattina alla sera di parole, di insulti, danno l'esempio della gelosia, cosa che non dovrebbe esistere. Cioè, là si creano, non si creano bambini, si creerebbero mostri.
0: No, vabbè, non credo che in questo caso il professore intendesse dire o riferirsi ai bambini, credo più età adolescenziale, e comunque in un'età in cui spesso il programma lo guardano a prescindere dalla scuola, quindi poi si arriverebbe a scuola con una persona adulta che ti spiega: guarda, stai vedendo questo, però questa cosa non è giusta, questa cosa non dovrebbe farsi nelle relazioni, oppure considerate questa cosa anche attraverso il dialogo, no? Con i ragazzi, con gli studenti, cercare di capire ciò che è giusto, no, dicevamo red flag o green flag. Però ci sta, capisco che magari dal tuo punto di vista non è Temptation Island il mezzo giusto per comunicare, per arrivare insomma sotto questo punto di vista ai ragazzi. Grazie allora per tutti i vostri messaggi, per le opinioni così diverse, sempre arricchenti sotto tanti punti di vista. Ora c'è Miley Cyrus su Radio Subasio, questa è la sua Flower.

0: L'informazione su Radio Subasio ce la portano le breaking news di TG Com 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Si lavora per circoscrivere il vasto incendio in Puglia nel comune di Peschici in provincia di Foggia nel Gargano. In fiamme un'ampia zona di macchia mediterranea e pini d'Aleppo. La nuve di fumo è visibile a diverse decine di chilometri di distanza. Paura anche per i roghi nel vicino Basso Molise. Non ci sono vittime come in Puglia, anche se le fiamme hanno reso necessaria l'evacuazione di 21 anziani da una RSA. Dall'estero una vittima e una donna e almeno 29 feriti, di cui 3 in gravi condizioni. Questo il bilancio dell'attentato al Pride di Berlino. Un giovane simpatizzante dell'ISIS si è gettato sulla folla con un van e poi è sceso da mezzo accoltellando i presenti. Medio Oriente, il presidente Abbas chiede l'intervento dell'ONU per fermare l'aggressione militare israeliana e la violenza dei coloni contro i palestinesi nella Cisgiordania occupata, a riportarlo l'agenzia palestinese UAFA. E anche il Papa segue con apprensione il perdurare della violenza in Terra Santa. Leone XIV oggi all'Angelus ha lanciato un appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione fondata sulla pari dignità. E a rischio l'approdo di Pirlo sulla panchina della nazionale dopo il legame emerso tra il tecnico bresciano e una società di scommesse di Mosca. Il presidente federale Malagò sta studiando la situazione. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Deciso miglioramento al centro-nord con il ritorno ad un tempo prevalentemente soleggiato e stabile. Da segnalare nel pomeriggio un po' di nuvolosità sulle aree montuose con isolati rovesci possibili tra Abruzzo e Molise. Tempo più variabile e a tratti instabile al sud peninsulare con qualche rovescio o temporale. Fenomeni isolati possibili nell'interno della Sicilia. Temperature in aumento al centro-nord, in calo al sud in Sicilia Tirrenica, tra Calabria e Sicilia sud-orientale. Tali valori ancora oltre i 35 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli scaricate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla,
7: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

stare con voi in questo weekend, in questo nuovo weekend. Ci sono io, Gloria Gallo, fino alle 21. E questa è l'ora ludica che inizia proprio in questo momento, in cui tutto si fa più leggero, l'argomento si fa molto più tutto leggero e voglio farvi sorridere. Da bambini tutti abbiamo storpiato qualche parola, ce n'era una che proprio non riuscivamo a pronunciare, che in famiglia è rimasta, diciamo, anche un po' una battuta per anni. Qual era la vostra, voglio sapere? Oppure, se avete figli o nipoti, qual è quella parola che continuano a storpiare e che ogni volta che dicono in maniera sbagliata vi fa morire da ridere, tanto che spesso magari nemmeno li correggete, nemmeno li correggiamo, no? I bambini quando sbagliano una parola, per quanto magari la rendono più simpatica e divertente rispetto a come si dice nella normalità. 348-075-8060, vi aspetto su Radio Subasio. Adesso Francesco Gabbani con la sua

0: È una canzone d'amore, ma è anche qualcosa di più. Parla di fiducia, di lasciarsi cadere ad occhi chiusi. L'ho scritta perché, leggo testualmente, penso che questo sia il modo migliore per proteggere chi ami. Ho chiesto a Malika di cantare con me perché le nostre voci insieme trasformano una canzone che esprimeva un punto di vista unicamente maschile in un dialogo, una forma espressiva che amo molto. E racconta così della canzone Hello, Cesare Cremonini. Era il suo singolo dall'album The Greatest Hits. L'abbiamo ascoltata, anzi dall'album poi di Malika Ayane, anche Grovigli. L'abbiamo ascoltata su Radio Subasio nella domenica in cui stiamo ritornando un po' indietro nel tempo, stiamo tornando bambini, perché stiamo leggendo le parole che storpiavamo da piccoli o che magari storpiano i nostri figli, i nostri nipotini, eccetera eccetera. Allora Alessia da Rimini scrive: io dicevo caccamella invece di caramella e coccolato invece di cioccolato. Ma dolcissime queste storpiature. E come dicevo prima, secondo me molto spesso succede che i genitori poi non ti correggono e continuano a chiamarle così anche loro, e alla fine quella parola col tempo poi diventa il nome ufficiale di famiglia di quell'oggetto, di quella cosa. Poi che altro? Sentiamo.
1: Rimasta nella storia di famiglia. Mamma, non fu nonzia.
0: Non fu nonzia, che ci ho messo un po' per capirla. Invece non funziona, ma al contrario, messa comunque un po' così a caso. Stupenda.
2: Mio figlio Paolo, che parla 4 lingue, ancora adesso che ha 12 anni, dice antipacchito invece di antipatico. E lo adoro quando
0: però fa possiamo
2: questo.
0: Dire giustificatissimo, cioè se parla 4 lingue, chi siamo noi per prenderlo in giro per una parola detta male? Qual è la parola che storpiavate da bambini, oppure quella che vostro figlio, vostro nipote continua a dire in modo buffo e che poi effettivamente in casa è diventata con il tempo anche un po' un tormentone? Vi aspetto con i vostri messaggi scritti o vocali. Ora i Pinguini Tattici Nucleari, sono loro con Sorry, scusa, lo sento.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.

0: del 25/3/2026.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: che idromassaggio e non riusciva a dire Cenerentola, la chiamava Centola. Poi c'è Anna che dice: io da bambina dicevo Pacqua al posto di Pasqua e al posto di vomito dicevo gomito. Anche io questa, mi sa che era inflazionata. E poi ancora Rita da Cassino: mio nipote Alberto diceva tecolobando anziché telecomando. Questa è dolcissima.
1: Ciao a tutti, io sono Cristina, chiamo da Firenze. Ciao. Da piccola invece di farfalla dicevo pampanna. C'era una canzone, io cantavo la pampanna impipita.
0: Che sembra tipo metasemantica, non so se conosci il lonfo non baterca, ne gluisce, molto raramente barigatta.
2: Ciao Gloria, ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
2: Parole storpiate, tantissimi anni fa, non voglio dire quanti perché sennò mi sento vecchio, mio nipote chiamava uno dei due cani di mio padre, che originariamente si chiamavano Whisky e Tequila, soprattutto Whisky non sapeva pronunciarlo e lo chiamava Chiqui. Beh, adesso per fartela breve, io e mia moglie abbiamo un simpatico, vivace e dolcissimo chihuahua di colore fulvo. Vuoi sapere come si chiama?
0: No.
2: Sono passati un po' di anni, il cagnolino ha 8 anni adesso, il nostro, e si chiama Chiqui. Ciao.
0: Io non volevo piangere questa domenica pomeriggio, non sto piangendo, anzi mi è solo entrato un Chiqui nell'occhio.
3: Allora, io da piccolina ascoltavo Il sogno di un buffone di Gian Piero Artegiani, che a un certo punto dice: un cavallo che sappia volare, e io invece dicevo un cavallo che sa piagolare. È rimasta impressa a tutti. Francesca dall'Oro Ciuffena.
0: Beh, i cavalli sanno piagolare in fondo. Io una cosa simile facevo da piccola. Esiste a Roma una via che si chiama Viale Marconi. Io dicevo Via Le Marconi. L'ho scoperto solo poi dopo, con il tempo, quando ho imparato a leggere, che non fosse così staccato.
4: Ciao, sono Sofia. Io quando ero piccolina la camomilla la chiamavo Ammo, e adesso ho 21 anni e continuo a chiamarla ancora Ammo, e anche tutta la mia famiglia la chiama Ammo. Ciao Ammo.
0: Ciao Ammo. E allora ti ammo, che significa ti camomilla. 348-075-8060, i vostri nomi, parole storpiate da piccoli o delle persone piccole che conoscete. Vi aspetto.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Cosa succede in città? Ci chiedi Vasco Rossi? Beh, succede che stiamo aprendo il dizionario, almeno qui su Radio Subasio, però quello dei bambini, ed è molto più divertente rispetto a quello standard. Senti qua.
1: Ciao Subasio, sono Valentina, parole storpiate, mia figlia Benedetta da piccolina il colore fucsia diceva fuzzica. Mamma, guarda che bello questo colore. Questo colore fuzzica.
0: Che sembra quasi un verbo poi.
2: Ciao Radio Subasio, sono Rebecca da Roma e io da piccola dicevo invece che tanti auguri, tanti culi. Radio Subasio.
0: Vabbè, doppio buon auspicio, no?
3: Ciao. Allora, mio figlio da piccolo erano due le parole che non riusciva a dire. Fucsia, immancabilmente diventava fuffia. E l'altra parola era lavanda, che diceva valanda. E ancora adesso che è grande, ha 22 anni e ne approfitto per salutarlo che è lontano da casa, ancora adesso dice la valanda, mi fa morire. Ciao ragazzi, avete aperto la porta dei ricordi.
0: Noi l'abbiamo aperta, però devo dire che voi state dando sfogo veramente a tutti i vostri ricordi. Senti.
4: Ciao Silvia da Viterbo, mio figlio, che era ed è ancora molto amante degli animali, amava l'ippopotamo il poppoto e il polipo il popilo, faceva morire.
5: Ciao, sono Miriam, vengo da Milano. Io da piccola, invece di fantasma dicevo fa mappa, invece di seggiolone dicevo giuggiolone e mio padre scoppiava a ridere.
0: Mettiti sul giuggiolone e fa ridere effettivamente.
6: Ciao, io sono Alessandra da Poggio Piesteto. Dunque, io mio figlio quando era piccolo il frigorifero lo definiva il figaro figaro.
0: Figaro, figaro, figaro. Bellissimo comunque veramente fare questo viaggio in mezzo a tutti i vostri ricordi, in mezzo a quelle che erano le parole che abbiamo storpiato tutti e che hanno storpiato anche i bambini che conosciamo. Grazie per tutti i vostri messaggi. Devo dire che una cosa però la farei, scriverei alla Crusca per chiedere di cambiare alcune parole, perché dette storpiate dai bambini risultano molto molto più carine e divertenti. C'è Alfa adesso con Vabbè Ciao.
7: Fammene uno dai, anzi due dai, facciamo tre dai.

0: amici, non vi dico vabbè ciao, però con il teletrasporto ce ne andiamo subito a Brugnato 5 Terre Outlet Village, perché se vi va vi faccio ascoltare Radio Subasio Music Club con Fred De Palma, che ci ha visti protagonisti domenica scorsa. Allora, tra pochi secondi per voi in anteprima interviste in live a Fred De Palma. Prima però breaking news di TG Com 24, le ascoltiamo insieme, rimaniamo informati, un minuto alle 20.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora da Berlino, dove è morto dopo uno scontro a fuoco con la polizia in un complesso nei pressi del quartiere di Spandau Abdul Balut, 21enne presunto attentatore del Gay Pride a Berlino. Secondo la Bild, gli agenti sono stati attaccati e hanno risposto al fuoco. Una donna è morta nell'attentato, una trentina le persone ferite, tre in gravi condizioni. Non è ancora chiaro se Balut avesse dei complici. L'Iran comunica al Pakistan la sua disponibilità a proseguire i negoziati di pace con gli Stati Uniti, che potrebbero avvenire a Ginevra, Doha o Islamabad. In precedenza Trump, dopo una riunione con il suo entourage, aveva annunciato la sospensione degli attacchi sull'Iran anche a causa della diminuzione delle riserve di munizioni disponibili per gli Stati Uniti. Vigili del fuoco e volontari a lavoro in Puglia per domare il vasto incendio a Peschici in provincia di Foggia sul Gargano. Bagnanti salvati dalle motovedette della Guardia di Finanza, non ci sono feriti. In Basso Molise, a causa dei roghi, è stata evacuata una RSA. Ammontano almeno €1 milioni i danni causati degli scontri tra Notav e forze dell'ordine nel cantiere di Chiomonte. Lo fa sapere Telt, la società che sta realizzando la linea ferroviaria dell'alta velocità. Più di 100 gli agenti feriti negli scontri, 450 gli antagonisti identificati. Cambiamo argomento. Con il governo a caccia di risorse per il decreto contro il caro carburanti, che potrebbe essere adottato nell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri prima delle vacanze, il ministro Urso non esclude misure sulle accise mobili, ma dopo i calcoli sull'extragettito IVA di luglio. Chiudiamo con i motori e Lando Norris, che vince il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Il britannico della McLaren precede la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Kimi Antonelli. Quarto e quinto posto per le Ferrari di Leclerc e Hamilton, con il britannico penalizzato di 5 secondi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: Questa la situazione su strade e autostrade in Sicilia. Code a tratti sulla A18 causate dal traffico intenso tra lo svincolo Fiume Freddo e la barriera di Catania verso il capoluogo etneo. Code a tratti sulla A12 per traffico intenso tra svincolo di Ramazione Lucca Viareggio e allaccio Santo Stefano di Magra, allaccio 15 per chi è diretto verso Genova. In Umbria, sul raccordo 1 Bettolle Perugia, il traffico è bloccato all'altezza dello svincolo di Passignano Est nella zona del lago Trasimeno, direzione raccordo Bettolle. Sulla 10 troviamo rallentamenti per traffico intenso tra lo svincolo Spotorno e allaccio a 10 a 6 al chilometro 45 per chi è diretto verso Genova. Ultima segnalazione dalla statale 17 dell'Appennino abruzzese Apulo Sannitico, dove c'è un incidente all'incrocio ponte 13 Archi. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Tra poco ci trasferiamo a Brugnato Cinque Terre Outlet Village per il Radio Subasio Music Club con Fred De Palma, intervista e musica. Prima però, come sempre, una collection, questa di Zucchero è con le mani.

0: Ok amici, è arrivato il momento di teletrasportarmi a Brugnato 5 Terre Outlet Village, perché scorsa domenica abbiamo registrato il Radio Subasio Music Club con protagonista Fred De Palma, c'ero io alla conduzione e quindi vi facciamo seguire tutto quello che è successo. Buon ascolto!
1: Brugnato 5 Terre Outlet Village e Radio Subasio vi danno il benvenuto alle Summer Nights Radio Subasio Music Club, un appuntamento in musica e parole. Radio Subasio presenta Gloria Gallo.
0: Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento di fronte a questo meraviglioso pubblico al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Benvenuti e grazie per essere qui. Passeremo un'ora in compagnia di un amatissimo cantante. So però che molti di voi ascoltano Radio Subasio. Fatevi sentire chi è che lo ascolta. Oh, ci siete, siete tantissimi. E vi ringraziamo per essere qui anche stasera per assistere al Radio Subasio Music Club. Per chi non lo conoscesse, è il consueto appuntamento con i vari protagonisti della musica italiana che di solito ci vede all'interno della nostra location ad Assisi, ma d'estate ci trasporta in mezzo a voi. Durante questo spazio i cantanti si raccontano, si mettono a nudo, ci svelano dei particolari o dei segreti che magari non hanno mai raccontato prima e poi soprattutto ci regalano i loro più grandi successi e le hit del momento, come farà questa sera l'artista che sta per arrivare. E non mancano poi, come sempre, gli ascoltatori di Radio Subasio che si sono assicurati un posto in prima fila, grazie per essere qui, e che diventeranno parte integrante dell'intervista con le loro domande. Non resta che presentarlo e allora... L'artista che sta per raggiungerci sul palco ha conquistato milioni di ascolti con il suo stile unico, unendo rap, pop e sonorità latine in un mix che fa cantare e ballare grandi e piccini, con hit che hanno dominato le classifiche e collaborazioni di grande successo. È diventato uno dei protagonisti della scena musicale italiana, portando sul palco un'energia travolgente e uno show tutto da vivere. Questa sera è qui con noi a Brugnato 5 Terre Outlet Village, accogliamolo con un grande applauso, Fred De Palma!
2: Ciao a tutti! Ehi, ehi, ehi, ehi!

Grazie mille a tutti, grazie, grazie. Grazie, grazie, grazie. Una mano su, che ne facciamo subito un'altra. Chi la sala canta con me, raga? Ehi, ehi.

0: Grazie mille a tutti, fatevi un applauso, grazie.
1: Fred De Palma a Radio Subasio Music Club, direttamente da Brugnato 5 Terre Outlet Village. Come stai?
0: Tutto bene.
1: Ci vogliamo
0: bene.
1: Accomodare,
0: sì.
1: Che dici? Vieni con me, mettiamoci a tavolino.
0: Grazie, dove mi metto io? Qua?
1: Vai,
0: okay.
1: Io vado sull'arancione. Intanto benvenuto, sei pronto per questo
0: grazie.
1: Viaggio? Dici sì. Un altro, fammene fare. Sei sempre in giro, so,
0: sì,
1: per
0: sì,
1: la tua
0: sì,
1: musica.
0: Sì.
1: Allora, nella tua carriera tutto è iniziato da Torino. Lì hai mosso i primi passi nella scena rap. E ti chiedo, hai capito sin da subito di avere talento nella musica e nel rap nello specifico? E soprattutto, come si capisce di avere talento nel rap?
0: Ma guarda, in realtà ho capito da subito che era una cosa che avrei voluto fare, no? Avrei voluto dedicare del tempo, quindi in realtà poi alla fine è quello, se una cosa ti appassiona tanto e la fai sempre, a un certo punto secondo me diventi bravo a farlo, cioè, se sei anche portato, però sì, io penso che l'impegno sia la base poi di questo.
1: E chi erano i tuoi idoli? Chi ascoltavi da piccolo, per esempio?
0: Ma da ragazzino ascoltavo gli italiani.
1: O stranieri, sì, insomma,
0: vabbè,
1: chi copiavi
0: in Club Dogo
1: generale.
0: Comunque, Club Dogo
1: italiani.
0: Sì, Club Dogo in assoluto.
1: Allora, c'è subito un ascoltatore di Radio Subasio che ha una
0: Vamos.
1: Domanda per te. Quindi Davide, se ci sei, vai con il microfono.
0: Vai Davide.
1: Vai con la tua domanda per Fred De Palma.
2: Ciao Fred.
0: Ciao Davide.
2: Ciao. Come hai scoperto la tua passione per la musica e quando hai capito che volevi fare il cantante?
0: Allora, l'ho scoperta che avevo circa 17 anni e appunto ascoltando i Club Dog, ascoltando insomma un po' tutti gli artisti di quel periodo, ho capito che comunque parlavano tanto di quello che vivevo anche io, no, nel quotidiano, quindi questa cosa mi gasava che parlassero la mia lingua. E questa cosa mi ha fatto capire, insomma, che la musica può veramente arrivare a tutti e quindi mi ha appassionato molto e ho iniziato da lì.
1: Grazie Davide. Quanto ha influito la tua famiglia in quello che fai, nella tua arte? So che tua mamma, per esempio, è una scultrice, cioè voglio sapere, loro erano d'accordo con il fatto di fare musica oppure magari ti hanno in qualche modo anche ostacolato?
0: No, i miei sono sempre stati, insomma, contenti che avessi appunto questa passione della musica. Poi appunto, come dici tu, mia mamma è una scultrice, quindi è un artista, sono sempre cresciuto, insomma, circondato da musei e opere d'arte, quindi diciamo che da subito hanno capito che appunto era una cosa a cui tenevo e quindi mi hanno supportato
1: e invece,
0: eccomi qua.
1: E invece a scuola voglio sapere, intanto Aseri, bravo, e
0: ah,
1: poi...
0: Dio.
1: No.
0: No, oddio, non è che, cioè, perché anche a scuola mi ricordo che scrivevo solo le canzoni tutto il giorno, quindi no.
1: Però insomma la maestra di italiano
0: sì.
1: Magari era contenta.
0: Ero molto bravo nei temi, era l'unica cosa in cui ero bravo in realtà a scuola.
1: E credi che i professori o le maestre appunto ti abbiano più boicottato o aiutato in questa tua attitudine?
0: Ma, ti dico la verità, proprio neanche ne sentivo, quindi non lo so.
1: Te lo ricordi?
0: No, ma neanche proprio.
1: Ah, non li ascoltavi?
0: Ma no, ho proprio idea.
1: Ma questo non è un bel messaggio.
0: No, va bene, nel senso, no, parlo per me, dico, non li ascoltavo.
1: Scherzando.
0: Quindi non so cosa mi non me
1: Però,
0: lo ricordo.
1: Voglio sapere se c'è qualcuno, qualche bambino nel pubblico che magari da grande
0: Voi
1: vuole fare il rapper.
0: Le maestre, mi raccomando,
1: c'è qualche bambino? Oh, vedi, lì qualcuno c'è. Che consiglio daresti a chi vuole fare il rapper da grande?
0: Ma sai, è strano dare un consiglio perché è una cosa talmente tanto personale che devi scoprire durante il percorso della tua vita che secondo me non esiste un consiglio che vada bene per tutti, no? Cioè quello che penso io è semplicemente se quello che vuoi fare è la musica, fare il rapper eccetera, impegnati ogni giorno e non avere un piano B, cioè questo posso dire, cioè non pensare a un'altra strada, pensa solo a quella e prima o poi ci arrivi, penso questo.
1: Dici con la determinazione,
0: sì,
1: essendo...
0: Sì, però quella vera, quella proprio che non hai un'altra...
1: Alternativa, fai solo
0: poi,
1: quello e pensi solo
0: poi
1: a
0: poi ovvio, e anche, dipende anche dal buon senso di chi fa musica, nel senso di capire anche il proprio talento e la propria predisposizione a questa cosa, no? Nel senso io stesso se a un certo punto mi fossi reso conto di non essere all'altezza delle mie aspettative, probabilmente non avrei... Non
1: sarei
0: andato avanti.
1: Insistito così
0: esatto,
1: tanto.
0: Esatto, però se sei convinto... di essere forte e perché sei forte, quindi continua.
1: Però a volte la consapevolezza arriva anche dall'esterno e allora ti chiedo, c'è qualche cantante, qualche collega che ha capito prima di te il tuo talento, che ti ha apprezzato e che ti ha dato anche manforte?
0: Ma allora, io diciamo, il mio collega forse più vicino anche di età, perché se abbiamo la stessa età, sicuramente è Amy Schilla, perché conta che quando io avevo 16 anni e lui ne aveva sì, 16 come me, praticamente noi ci frequentavamo, no? Che lui era proprio appena uscito fuori, no? Io ancora ero proprio, diciamo, all'inizio, però facevamo freestyle insieme, ci vedevamo, lui veniva a dormire a casa mia pure con i miei genitori, cioè mi ricordo, vivevo ancora con i miei, e lui è stato sicuramente uno dei primi a dirmi: guarda che spacchi a fare questa roba.
1: Perché secondo me è anche importante, insomma, come dicevi te, la consapevolezza, cioè capire: ma sono veramente bravo, è giusto continuare?
0: Sì, però non tanto, cioè, quello che penso io è che non te lo devono dire gli altri, secondo me è veramente una convinzione che devi avere tu, devi sentirti più forte degli altri per fare questa roba.
1: E un collega che stimi al di là di tutto, al di là della stima reciproca?
0: Italiano?
1: O anche internazionale?
0: Ma vabbè, in assoluto Bad Bunny credo che sia quello che più in assoluto mi...
1: Partito l'applauso del pubblico, sì. Vai, fatelo sentire, sì.
0: Io vabbè, in assoluto lui, ma perché è stato comunque centrale nella musica, nel nuovo ordine mondiale della musica latina, no? Quindi ha veramente alzato l'asticella di tante spanne sopra, secondo me, i suoi colleghi.
1: E come risponderesti a chi dice che la musica latina è solamente una moda?
0: Ma che sono 10 anni che sento dire questa frase, no? Nel senso che in realtà poi... cioè, alla fine tutta la musica è una moda, non so come dire, cioè, è così, la musica latina sicuramente in Italia negli ultimi anni è cresciuta tantissimo, nel senso che io vedo le classifiche, se in questo momento apriamo la top 50 di Spotify ci saranno almeno 10 pezzi di Bad Bunny più uno mio, Samurai J, eccetera eccetera, che comunque fanno musica latina, e in Italia sta andando, quindi se è una moda speriamo che continui a esserlo.
1: Infatti tu a un certo punto sei passato dal rap appunto alle sonorità latine per questo viaggio musicale che ti ha fatto sfornare una hit dopo l'altra. Ma perché, per esempio, in Italia la musica latina piace così tanto? Cioè regala delle sensazioni particolari?
0: Ma allora, secondo me perché penso, cioè, anche a livello culturale è molto vicino, secondo me, all'Italia la musica latina. Non so, cioè, secondo me per assurdo il rap americano è molto meno italiano della musica latina,
1: meno affine,
0: sì, no, quindi, cioè, credo che anche proprio culturalmente siamo molto più predisposti ad ascoltare quel tipo di sonorità e anche quel tipo di linguaggio, perché appunto è molto vicino alla lingua italiana, e poi perché comunque diciamo che essendo una musica prevalentemente da ballare nelle discoteche eccetera ha attecchito molto sul suolo italiano.
1: Ci sta. Come ti dicevo, l'intervista passa anche dalle domande degli, sì, ascoltatori di Radio Subasio. Allora, Linda da Genova, tocca,
0: ciao,
1: a te
0: Linda,
1: con la domanda per Fra De Palma.
3: Ciao.
0: Ciao Linda.
3: Quale delle collaborazioni ti è piaciuta di più fare?
1: Quale collaborazione, per esempio, ti è piaciuta fare di più?
0: Ah, quella che... vabbè, ora non è che non voglio... cioè, non voglio fare i sinsoni, però ovviamente era l'ultimo che ho fatto con Anitta.
1: Ha spaccato,
0: ma soprattutto con lei abbiamo veramente un rapporto bellissimo. Io ieri ero con lei a Lisbona, che ha fatto un concerto, tra l'altro davanti a, non so, 40.000 persone. E diciamo che con lei abbiamo veramente appunto un bel rapporto che va anche al di fuori dell'essere colleghi. Siamo proprio amici, ci vogliamo bene.
1: È molto molto brava, molto forte,
0: sì,
1: e poi secondo me sa parlare anche benissimo italiano, cioè nella,
0: sì,
1: canzone
0: lo canta bene l'italiano,
1: allora adesso parlare, sì, non lo so, però cantare
0: lo canta proprio
1: sembra
0: bene.
1: Italiana
0: è proprio perfetta,
1: anche
0: perfetta.
1: In spagnolo lei è molto forte,
0: sì, molto, cioè, forte in spagnolo,
1: è,
0: beh, parla tante lingue, anche in francese canta, a volte canta tutto, vabbè,
1: canta tutto. Anche per questo magari è forte,
0: sì. Ovviamente anche con Anna Mena abbiamo fatto comunque dei pezzi molto molto grossi, quindi.
1: Bello. Michela da Genova, anche lei ha una domanda per te, vai pure.
4: Ciao Fred, ti chiedo, dove trovi ispirazione per la tua musica?
0: Allora, fondamentalmente in giro, nel senso che io sono tanto in giro appunto con il lavoro che faccio, sono sempre da una parte all'altra, e quindi quando sono in giro incontro tante persone, vivo tante situazioni diverse, quindi vivo e poi scrivo. Infatti io solitamente faccio sempre delle pause dallo studio che mi permettono appunto di girare, magari anche di vedere un po' il mondo e trovare ispirazione per i brani.
1: E voglio sapere, per esempio, La testa gira, dove è nata?
0: Allora, beh, no, è nata a Milano, nel senso che l'ho scritta a Milano, però ce l'avevo in testa da un po' di tempo, cioè volevo fare un pezzo che avesse un po' quelle sonorità del passato, no? Perché comunque non riprende proprio un sound attuale. Volevo creare quel tipo di sound del passato, però dargli un testo che fosse più urban, più attuale, quindi insomma in giro mi è venuto in mente. Non mi ricordo.
1: Tante canzoni belle, abbiamo detto delle hit, ma ti piace essere riconosciuto come il re delle hit estive o è un appellativo che ti va un po' stretto?
0: Ma mi piacerebbe il re delle hit, però, però no.
1: È la verità.
0: Ovviamente diciamo che facendo questo genere musicale, avendo questo sound, è molto più vicino all'estate, no? Anche se per assurdo io con la testa gira sono uscito a marzo, che è proprio... poi vabbè è diventata una hit.
1: Sì, sì, in effetti.
0: Però sì. E no, ci sta, non è che impazzisco.
1: Vabbè, teniamoci il re delle hit.
0: Vabbè,
1: a voi va bene?
0: Il re delle hit, ci siamo.
1: E allora applauso per Fred De Palma a Radio Subasio Music Club.
0: Grazie.

grazie mille, fatevi un applauso, fatevi un applauso. E facciamo subito un altro, una mano su.

Applaudetemi da tutti, fatevi un applauso per voi, per voi, per voi, per voi. Il prossimo pezzo lo cantate tutto voi, guardate. The Palm.

0: Grazie mille, fatevi un applauso, fantastici davvero.
1: Ti ho chiesto della musica e dei cantanti che ti hanno ispirato quando eri più piccolo. Adesso chi ascolti? Ci dicevi forse Bad Bunny?
2: Okay. Sicuramente, sì. Però ovviamente anche altri artisti tipo Fade, un artista che mi piace tantissimo.
1: Sempre andiamo quindi verso
2: altri paesi. Io ascolto
1: solo
2: musica latina. Non ascolto roba inglese, quindi proprio zero. Quindi ti dico Fade... anche Belè, il ragazzo nuovo, spacca di brutto. Tu Manuel Turizo, mi piace anche tipo Romeo Santos, insomma
1: un po' di baciata, sì. Che ci sta sempre bene.
2: Baciata mi piace.
1: Vedo ogni tanto partono degli applausi sulla baciata. Quando nomini degli artisti
2: Romeo Santos,
1: Prince Royce. Vedi, si animano.
2: Incredibile.
1: Se dico invece Fred De Palma.
2: Un po' più alto di Romeo
1: comunque
2: Santos.
1: Comunque posso dire, sì, meglio
2: tra Romeo,
1: di Romeo
2: Santos è devastante.
1: Esatto, cambiano di scene. Io e te tra l'altro ci siamo già visti in passato, avevi aperto qualche concerto, se non sbaglio,
2: sì, di
1: quello di Ozuna. In questi concerti che hai fatto anche in passato, in queste aperture, hai trovato delle ispirazioni particolari? Cioè guardavi questi che erano veramente tanto grandi, hai detto, che ne so, sul palco fanno quella cosa che mi piace, che voglio portare anch'io?
2: No, guarda, io li guardo più che altro sotto il palco, più che sul palco, perché poi mi rendo conto, anche appunto lavorando con tantissimi artisti latini, di quanto siano molto easy, capito? Non c'è quella roba della superstar... che non parla con nessuno.
1: Fanno cose semplici.
2: No, sono proprio, si vede che sono proprio genuini, no? E quindi capisci anche che il successo che hanno è un successo che arriva veramente comunque dalle persone. Secondo me è una cosa che noi italiani dovremmo imparare molto. Cioè questo penso.
1: Sorvoliamo.
2: Romeo Santos.
1: Esatto, Romeo Santos. No, volevo sapere se quest'estate farei qualche viaggio, a parte lavorare,
2: no.
1: Perché non ti volevo continuare a far parlare di lavoro.
2: Purtroppo no, non farò viaggi, diciamo, di vacanza, però a fine estate andrò a Tokyo, mi sa, e poi alle Maldive, faccio un po' di relax.
1: Comunque hai tantissime date, appunto quest'estate lavorerai tanto, poi hai una data evento a Milano?
2: Sì.
1: È una data importante per te?
2: Sì, perché diciamo che poi chiuderà il tour estivo e sarà, diciamo, un po' il manifesto di quello che succederà nel prossimo anno.
1: E poi adesso andiamo proprio su domande molto semplici, molto personali, tipo quelle della pizza. Qual è la tua pizza preferita, per esempio?
2: È assurdo, ma è tipo solo pomodoro.
1: Ah, no, mi aspettavo, visto che sei affine alle cose latine o verso l'America, mi aspettavo un pizza con l'ananas sopra.
2: No.
1: Ti avremmo tolto la cittadinanza.
2: Non avrei mai dato una risposta del genere.
1: Film preferito ce l'hai?
2: Forse Quei bravi ragazzi.
1: Serie TV preferita?
2: In realtà Loki, non so,
1: tipo La casa dei papelli.
2: No, ma sai, mi è piaciuto di brutto Loki su Disney. Hanno fatto praticamente la serie su di lui.
1: Applaudono anche qui.
2: Perché c'è anche Loki. Mi è piaciuta moltissimo quella serie. Bella.
1: Canzone che ascolti sempre. Ce n'è una che va in loop.
2: Si te la incontra Sporai di Fade.
1: Concerto.
2: Cioè, Fade qua non è arrivato.
1: Fade non è partito,
2: no.
1: L'urlo.
2: Non è arrivato fino qua Fade.
1: Ancora non è arrivato in Italia. Concerto più bello mai visto in assoluto in tutta la tua vita? Abrugnato.
2: Il più bello che ho visto. Sai che
1: questa è complicata.
2: No, però.
1: Intanto capiamo dove eri ubicato.
2: A parte che ho visto Bad Bunny l'altro ieri.
1: Bad Bunny l'altro ieri
2: è stato
1: Milano.
2: Molto bello, sì, è stato molto bello. Dai, ti dico quello.
1: È partito di nuovo l'urlo. Mi fa volare questa cosa, che ogni
2: incredibile.
1: Cantante che...
2: Come se stessero arrivando quasi.
1: Esatto. Poi, una cosa che ti fa ridere sempre, le domande tipo queste.
2: Queste domande, no. No, che mi fa ridere sempre, ma non so, anche dire cose stupide mi fanno ridere, non ho in mente una cosa in particolare però.
1: Canzone che ti mette di buon umore? La testa gira, la notte vola. Più forte.
2: Ok.
1: Forte, eh?
2: La testa gira. Ok, ok, ci scaldiamo per dopo, per dopo.
1: Ultime due domande.
2: Vamos.
1: La tua più grande paura o fobia?
2: Oddio, non lo so. Sai cosa? Una cosa assurda. Il blu del mare, perché mi è capitato, c'è cioè proprio la profondità del mare.
1: Sei talassofobico,
2: no,
1: mi confermate?
2: No,
1: si dice
2: non
1: così.
2: So se sono talassofobico, però una volta stavo facendo tipo surf attaccato alla barca.
1: Sì.
2: E alle Maldive, tra l'altro. A un certo punto siamo andati molto al largo, il tipo, io sono caduto e quello non mi ha visto cadere, quindi sono rimasto in mezzo all'oceano indiano, non so se l'oceano indiano, e mi sono immaginato dall'alto tipo come un punto in mezzo all'oceano, e pensavo sotto ora passano quattro squali e mi mangiano in un secondo, quindi quello un po' mi terrorizza.
1: Io ho una teoria, mi butto al mare quando sono in barca con altre persone solo se sono dentro l'acqua più di 10 persone, perché almeno si abbassa
2: la percentuale di
1: possibilità di morire mangiata da uno squalo.
2: È bastante. Pensa che io ero da solo in tutto l'oceano indiano.
1: Beh, posso immaginare la tua ansia.
2: Mostri, tipo.
1: E poi, per chiudere, ti chiedo, qual è la tua abitudine più strana? Ce l'hai una cosa per cui le persone ti trovano un po' strano, particolare, bizzarro? Chiede al manager, che ride, attenzione. Quindi qualcuna ce l'avrà sicuramente.
2: Non lo so, chiedevo perché. Dov'è Vale? Non c'è Vale.
1: Non possiamo confrontarci.
2: Vale sta litigando con qualcuno? No, non credo. non saprei. Non ho un'abitudine così strana.
1: Non ce l'hai, non sei strano.
2: No,
1: non hai vizi, sì. Cose particolari.
2: Tipo? Vizi?
1: Sì, che ne so.
2: Sì, vabbè, qualche vizio.
1: Migliaio di vizi.
2: Però no, una cosa così particolare non mi viene in mente.
1: Oppure hai un talento nascosto? Tipo io so muovere le orecchie.
2: Vero?
1: Così.
2: Vediamo. Devastante. Fai. Un talento. Ma non...
1: Neanche questo. No. Giustamente.
2: Gioco a poker. Sono forte a poker.
1: Sei forte a poker. Sì. Vinci spesso.
2: Ogni
1: cioè
2: tanto.
1: Sfideresti tutti noi.
2: Oddio, non lo so. Ogni tanto. Poi dipende se la fortuna è dalla mia parte.
1: Va bene, grazie per aver risposto
2: grazie
1: a tutte le nostre
2: te.
1: Domande. Questa è Radio Subasio Music Club.
2: Grazie.
1: Ti
2: a
1: lascio
2: tutti.
1: Cantare di nuovo.
2: Grazie.
1: E allora di nuovo per voi a Radio Subasio Music Club, Fred De Palma.
2: Grazie, grazie. Allora, siete pronti a cantare insieme a me? Sì o no? Vamo!

Grazie mille a tutti, raga, fatevi un applauso gigantesco, grazie, grazie, grazie. E siamo arrivati al momento di farvi girare la testa.

0: adesso, grazie. Grazie per essere stati con me questa sera.
1: Freddy Palma, Radio Sipasia Music Club.
0: Grazie mille.
1: Brugnato 5 Terre Outlet Village. Chiudiamo perché con questa musica che fai, con questi hit, spacchi in Italia e non solo, anche all'estero. Sei sempre in giro a far concerti.
0: Sì.
1: Le vibes italiane sono diverse da quelle dall'estero? Che cosa combinate anche con il tuo team? No. Dacci qualche, raccontaci di qualche aneddoto.
2: No, vabbè, noi siamo sempre in giro, quindi finiamo sempre magari in qualche festa, in qualche... Tipo ieri sera, per dire.
1: Si fa sempre festa.
2: Si fa sempre festa, comunque.
1: Ma pure, cioè, sei uno, per esempio, che finito il live vuole andare in hotel, allora, a riposare?
2: Delle volte sì, delle volte no. Quindi dipende ogni... dalla situa. Se c'è una situa divertente, mi diverto. Se vedo che posso evitare, evito.
1: Senti, io ti seguo in tutti i tuoi
2: Classic.
1: Concerti, vedo tutti i tuoi live. Se io ti dico, se non metti l'ultimo, che fai?
2: Metterò l'ultimo.
1: Metterai l'ultimo.
2: Una mano su, ne facciamo ancora una.
1: Guarda, stanno dicendo, se non metti l'ultimo, noi non ce ne andiamo.
2: Se non metti l'ultimo.
1: Freddy Palma, Radio Sipasia Music Club.
2: Chi la sa la canta con me, raga, fuori la voce.

0: Grazie mille a tutti, ragazzi, è stato bellissimo stare con voi. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie.
1: Prendi palma, fatelo fortissimo l'applauso.
0: Grazie.
1: Grazie, grazie a tutti per essere stati qui, grazie F Media e la direzione del Brugnato 5 Terre Outlet Village, ma un grazie fortissimo e un urlo fortissimo lo voglio per Fred e Paola.
0: Grazie ancora a tutti, grazie
1: foto.
0: Mille.
1: Venite
0: foto.
1: Tutti dietro di noi con le mani in alto che facciamo una foto tutti insieme.
0: Vamo.
1: Tutti lì dietro, tutti lì dietro, tutti lì dietro.
0: Mani siamo, su, una mano mani su, su, una mano su.
1: Su. Mani su, mani su, mani su, mani su tutti, anche sopra. Grazie mille, Fred e Palma.
2: Brugnato 5 Terre Outlet Village e Radio Subasio hanno presentato le Summer Nights, Radio Subasio Music Club, un appuntamento in musica e parole.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Aggiungi un tanto di gusto in più.
7: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
6: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
7: Waterstick, dall'Angelica.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Eccoci insieme anche per questa serata di domenica 26 luglio, bentrovati da Roberta Reversi nella collection delle 21. Ci aspetta Billy Idol e la sua Eyes Without

Billy the Idol con un successo del 1984, un successo clamoroso, mi ricordo impazzimmo tutte, soprattutto tutte, per questo biondo dagli occhi di ghiaccio, bellissimo. E insomma, oltre al pezzo davvero importante, c'era dietro anche un bel ragazzo, ecco, diciamo così. Ben trovati, buona domenica sera da Roberta Reversi. Pazziamo un po', è domenica d'altronde, no? Ci è concesso. E allora, anche per questa domenica sera avremo modo di stare insieme per le nostre classiche tre ore, dalle 22:30 a mezzanotte. Ovviamente l'appuntamento sarà con Per un'ora d'amore, quindi con le vostre canzoni scelte con il cuore, con le vostre dediche, le vostre note d'amore. Che cosa sono, mi chiedono in tanti, le note d'amore? Sono delle bellissime frasi che voi, ecco, scrivete oppure con i vostri vocali dite, pronunciate nei confronti della persona che amate. Quindi è sempre qualcosa che comunque viene dal cuore. E prima, che cosa facciamo? Beh, come sempre, diciamo, c'è un prequel per un'ora d'amore, cioè un disquisire, un chiacchierare, un confidarsi fra di noi su un argomento che ci sta magari particolarmente a cuore e che riguarda comunque le relazioni sentimentali. Bene, ne parliamo più approfonditamente fra poco e vi dico anche di che cosa parleremo in particolare. Intanto, Euforia, lei è Annalisa.

Negramaro per uno come me. Questa dunque il tema che tratteremo questa sera: uscire dalla singletudine, che poi è un termine che si pronuncia un po' in diversi modi, vabbè, non essere più single, diciamolo così. Un cestino rosa invece di un profilo, che sarà mai? Adesso ve lo spiego. È l'idea lanciata da alcuni supermercati finlandesi per chi è aperto a conoscere qualcuno mentre fa la spesa. Il funzionamento è semplice e io direi che anche estremamente simpatico. Chi sceglie il cestino rosa comunica di essere disponibile a fare due chiacchiere o ad essere approcciato, poi va come va. Chi prende quello normale invece preferisce fare la spesa in tranquillità. L'iniziativa è diventata virale perché racconta qualcosa che va oltre il supermercato. Negli ultimi anni sempre più persone parlano di dating app burnout, la stanchezza provocata da conversazioni che si interrompono e la sensazione di dover trasformare ogni incontro in una vetrina di sé. Basta, il cestino rosa ribalta questa logica: niente algoritmi, niente match, nessun profilo da costruire, solo una scelta semplice fatta nel mondo reale, valida per il tempo di una spesa. Forse non è il cestino in sé ad aver incuriosito così tante persone, però l'idea che conoscere qualcuno ogni tanto possa tornare a essere spontaneo, beh, questa cosa fa estremamente piacere e sta ottenendo successo. Voi usereste, fatemi un po' sapere, il cestino rosa o preferireste restare alle app di dating? Fosse per me tutti i cestini rosa o comunque senza quel colore particolare che invita all'approccio e meno app, perché io sono un po' più piantata nel mondo reale, diciamo così. 348 075 8060, voglio assolutamente la vostra risposta. Intanto c'è Mariah Carey su Basio con questa canzone dolcissima, Do You Know Where You're Going To, e buon ascolto.

Claudio Baglioni, buon viaggio della vita su Subasio 21 e 26. Noi stiamo parlando questa sera di una cosa davvero molto graziosa. Per uscire dalla singletudine, un cestino rosa invece di un profilo, nel senso che cerchiamo di conoscerci al supermercato anziché attraverso le app. Questa è una cosa che esplosa negli ultimi anni perché, insomma, le dating app, burnout, basta, stanchezza assoluta, perché non se ne può più. Invece il cestino rosa ribalta, no? La logica delle app: niente algoritmi, niente match, nessun profilo da costruire, solo una scelta semplice, cioè prendere il cestino rosa al supermercato perché si è disposti a fare due chiacchiere o si è disponibili all'approccio. Allora, voi siete da cestino rosa o da app? 348 075 8060 ci risponde velocemente Rosaria di Cesena, che è arrivata proprio velocissima tra i nostri messaggi. Dice: cestino rosa senza pensarci due volte, basta con ste app, troppo simpatica questa iniziativa. E poi aggiungo io una cosa che torna a farci stare con i piedi per terra sul pavimento del supermercato, va benissimo così. Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
5: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
6: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
5: Siete pronti a sentire l'estate?
6: Parte da Riccione.
4: Siete pronti?
6: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
7: Vi aspettiamo!
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su

0: fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla,
3: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Lisa Stansfield, The Real Thing, le cose reali, la vita reale, insomma restiamo con i piedi per terra come vi dicevo prima, anche per uscire dalla singletudine. Adesso c'è questo cestino rosa, no? Di cui stiamo parlando questa sera, da preferire al profilo di un'app. Questa è l'idea lanciata da alcuni supermercati finlandesi. Se volete conoscere qualcuno potete farlo tranquillamente anche come si faceva una volta facendo la spesa, basta che voi prendiate il cestino rosa e vuol dire che siete disponibili anche a fare due chiacchiere. Ecco, chi invece prende quello normale preferisce fare la spesa in tranquillità. Io che farei? Io prenderei il cestino normale, poi mi guarderei attorno con tutti i cestini rosa che girano e quello che succede. Sarei assolutamente un'attenta osservatrice e sarebbe una cosa davvero molto simpatica, ma anche molto utile per ristabilire un po', come vogliamo dire, un po' di concretezza, ecco, agli incontri, alle conoscenze. Voi che usereste il cestino rosa preferireste restare alle app di dating? 348 075 8060, c'è Francesca di Taranto che risponde: sono troppo timida, introversa per prendere il cestino rosa, rimango fedele all'app. Sì, perché l'app bene o male dà la possibilità un po' a tutti, anche a chi un pochino è chiuso, non ha proprio facilità di comunicazione. E quindi ecco, diciamo che forse è più democratico. Capisco quelli più timidi. Che fastidio, dito nella piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio Subasio.
2: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

un grande classico di Pino Daniele nella serata di Subasio. Questa è la sua Bella Ambriana. Allora, stasera si parla di come uscire dalla singletudine, che in un modo molto carino, molto simpatico e anche molto molto concreto. Si va in un supermercato, si sceglie un cestino rosa che comunica di essere disponibile a fare due chiacchiere o ad essere approcciato. Invece, se prende il cestino normale, preferisci fare la spesa in tranquillità. Bon, l'iniziativa è diventata virale perché racconta qualcosa che va oltre il supermercato. Negli ultimi anni sempre più persone parlano di dating app burnout. Basta, non ne vogliamo più sapere. Ci si conosce con il cestino rosa. 348 075 80 60.

0: AM per raggiungere su Subasio le 22 in punto. Ancora buona domenica sera.
1: Radio Subasio. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Ancora una buona domenica sera da Roberta Reversi nella collection delle 22. Fabio Concato con questo pezzo indimenticabile. Ti ricordo ancora.

E come lo dice lui, Herbal Med, ti voglio bene in questa bella, dolce nove primavere su Subasio. Ancora ben trovati, ancora buona domenica sera da Roberta Reversi. Noi stiamo parlando di uscire dalla singletudine. Si può fare oggi attraverso l'app di dating, che però ha un po' stufato, diciamoci la verità. E allora è stata lanciata un'idea da alcuni supermercati finlandesi, e la cosa sta cominciando a prendere campo. Di conoscere qualcuno mentre si fa la spesa. Per non essere importunato basta semplicemente prendere un cestino rosa. Se invece basta prendere un cestino rosa se si vuole essere approcciati o se si vogliono fare due chiacchiere con qualcuno, quindi si è disponibili. Se invece non si vuole essere importunati basta prendere il cestino normale e fate la vostra spesa e magari osservate come farei io intorno a quello che succede. È una cosa carina, quindi, perché racconta qualcosa che va oltre al supermercato. Infatti bisognerebbe trasformare ogni incontro in qualcosa di reale, no? Di pratico. Ecco, torniamo nel mondo reale. E questa cosa a voi piace? Cioè, usereste il cestino rosa? Preferireste restare alle app di dating per incontrare, conoscere qualcuno? 348 075 8060. C'è Massimo di Faenza che scrive: a me è successo di innamorarmi proprio al supermercato e la donna Enza è diventata poi mia moglie. Quindi, a parte adesso questa iniziativa lanciata dai supermercati finlandesi, comunque al super mentre si fa la spesa c'è sempre la possibilità di incontrare qualcuno che ci possa piacere, a meno che non ci andiate come ci vado io, cioè tuta, scarpe da ginnastica, un po' spettinata, nessuno ti guarda, magari occhiali da sole, sei struccata, sai, non hai dormito, nessuno ti guarda, nessuno, insomma, ecco, passi inosservata. È come dire: prendo il cestino normale anziché il cestino rosa. Comunque stiamo un po' scherzando su questo argomento, ma è vero, le app di dating forse hanno fatto il loro tempo e si ricomincia a cercare qualcosa di reale, che è quello che ho sempre sostenuto io. Rolling Stones, The

Non abbiamo bisogno di parole, Ron, già, perché spesso basta una canzone per dire tante cose. E questo è quello che succede in Per un'ora d'amore ogni sera. Con una canzone si riescono a dire cose, che voi neanche immaginate. O meglio sì, immaginate, altro che se immaginate, visto che siete lì e state aspettando di ascoltarla questa canzone, perché magari siete fra quelli che hanno prenotato la propria canzone d'amore attraverso l'app di Radio Subasio. Oppure siete quelli che ne hanno in mente una da dedicare stasera e quindi fra poco scriveranno al 348 075 8060 oppure invieranno il loro vocale. Per cui questi sono i nostri contatti, vi ricordo anche quello con quello per la vostra storia d'amore, se avete voglia di condividerla con noi, redazione radiosubasio.it. E mi sembra di aver ricordato tutto, no, ecco, c'è un'altra cosa molto importante. Se invece questa canzone non vi viene proprio in mente da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, ed è importante perché ha un significato, insomma, ecco, che deve passare, allora noi vi diamo una mano. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e sono sicura che ci troverete il pezzo per voi, garantito. Bene, siamo alle 22:22, intanto arriva il primo treno per Marte. Gianluca Grignani, io vado con lui.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

22:28 di questa domenica sera, siamo qui pronti per questo nostro appuntamento con Per un'ora d'amore. Sono pronta anch'io quindi a dare voce alle vostre emozioni, alle vostre sensazioni quando arrivate al 348 075 8060 con un messaggio. Ecco perché vi chiedo spesso e volentieri di essere voi con la vostra voce, quindi attraverso un vocale, ad esprimere le vostre emozioni, i sentimenti, quello che provate nei confronti della persona a cui dedicate la canzone scelta. E comunque graditissimi anche i messaggi. Ricordo anche che potete raggiungerci con l'app di Radio Subasio, che vi permette di prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o per una delle prossime serate. Ricordo anche che avete a disposizione l'indirizzo redazione@radiosubasio.it nel caso voi aveste voglia di farci conoscere come è nata la vostra storia d'amore o magari un particolare momento della vostra relazione che vi è rimasto nel cuore e quindi avete voglia di parlarne, oppure non so, diteci voi, perché a noi fa piacere che voi ci mettiate a parte di certe sensazioni, di certi momenti importanti, li condividiamo e poi ognuno magari tira le sue conclusioni e riceve, perché no, anche un piccolo aiuto nel caso si trovasse in difficoltà. Allora andiamo con le prime dediche di questa sera. C'è quella per Mirko di Calcinaia da parte di Caterina, che gli scrive: un anno fa ci siamo detti il nostro sì per sempre, ad oggi ti dico che lo rifarei altre 1000 volte, ti amo tanto amore mio bellissimo. E legata alla stessa canzone c'è la dedica da Gerardo per la sua ragazza Marica di Avellino: ti amo tantissimo e ricorda che sei perfetta così come sei. A te, Giovanotti.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone, per bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone.

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Celine Dion, in per un'ora d'amore, Falling Into You. 348 075 8060 è il numero che accoglie i vostri messaggi e i vostri vocali d'amore.
1: Sono Francesco da Roma e vorrei dedicare L'amore che cos'è di Luca Carboni a Negar. Dalla prima volta che ti ho visto, Negar, ho capito subito che le cose con te sarebbero potute essere diverse.

0: il sole e intanto il tempo passa senza far rumore.
1: Basti solo tu, così canta lei, Emma in Per un'ora d'amore, e con lei siamo arrivati alle 22:47. Altre sorprese arrivano a livello proprio emozionale, bellissimi i vostri vocali, così come i vostri messaggi, dicevo, arrivano al 348-075-8060.
2: Mi chiamo Martina da Montrone d'Abbia, vicino Siena, e volevo dedicare Andrà tutto bene degli 883 al mio Riccardo, e ricordargli che tra 2 mesi, se tutto andrà bene, ci vedremo all'altare.

0: Per un'ora d'amore con Subasio.
1: Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma

0: Pianeti ultimo alle 22:55 e c'è un altro bellissimo messaggio d'amore al 348-075-8060.
1: Mi chiamo Federico, vengo da Roma. Vorrei dedicare alla mia ragazza Arianna di Rignano Flaminio Now and Then dei Beatles, perché questa canzone mi ricorda molto i primi tempi in cui ci siamo conosciuti ed è scattato subito l'amore.

E con i Beatles siamo arrivati questa sera alle 22:59, è tempo di lasciare uno spazio importante ad una delle vostre lettere, ad una delle vostre mail, storie, momenti speciali della vostra vita sentimentale che avete deciso di condividere con noi. Vi ricordo che potete inviare queste vostre storie all'indirizzo redazione@radiosubasio.it, ma anche con un messaggio o un vocale al nostro 348 075 80 60. Stasera c'è Matteo che ci scrive da Milano e nel suo scrivere c'è un velo di tristezza, c'è la nostalgia per un amore che non ha più ormai da diverso tempo. La sua compagna, la donna della sua vita, la persona per cui aveva lasciato la sua amatissima terra, la Sardegna, non è più al suo fianco e gli manca tanto, la sua risata, il suo modo buffo di arrabbiarsi ogni tanto per ogni cosa, il suo disordine in giro per la casa e quel modo tutto suo di accarezzarlo quando lui era stanco e triste. Lei, Fiorella, era tutta la sua vita. Una vita troppo breve, però, per lui che non riesce più a trovare un senso alle sue giornate senza di lei. E allora gli scrive: nel mio cuore so che torneremo a stare insieme un giorno, amore mio, ma l'attesa è lunga, lunga davvero troppo per me che continuo a viverti ogni giorno e ogni notte nei miei sogni.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
3: Per un'ora d'amore con Subasio.
4: 23 e 7 minuti per un'ora d'amore. Prosegue il suo cammino fino alla mezzanotte con voi e la compagnia di Roberta Reversi, qui al microfono di Radio Subasio, che è pronta, come vi dicevo anche prima, a dar voce alle vostre dediche, alle vostre note d'amore quando arrivano attraverso un messaggio, un SMS, un WhatsApp, ma comunque scritte. Ed è ancora più felice invece quando sente che è la vostra voce che esprime certe emozioni. Questo potete farlo solo con un vocale.
5: Sono Ilario d'Avasto e volevo dedicare il regalo più grande a mia moglie Federica, perché Federica sei tu il regalo mio più grande e voglio renderti felice ogni giorno della nostra vita. Ti amo.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

8-0 in per un'ora d'amore. Nel frattempo al 348-075-8060 è arrivata anche la dedica di Maika di Macerata, che scrive al suo grande amore, nato da poco per caso ma così vero e sincero che non finirà. Ecco, scrive Maika, vorrei dedicargli la canzone di Adriano Celentano, L'emozione non ha voce, perché è così che io mi sento ogni volta che guardo il mio Massimo.

0: Listen to your heart, Roxette, in Per un'ora d'amore. Proseguono i vostri bellissimi messaggi, proseguono le note d'amore, proseguono le canzoni bellissime fino a mezzanotte. Chissà se potessimo rubare qualche secondo in più, non lo so, noi ci proviamo. Intanto il prossimo messaggio d'amore, 348 075 80 60.
1: Sono Pier Francesco da Chiaravalle e vorrei dedicare una canzone dei Negrita, ovvero Magnolia, alla mia ragazza Alice, perché tra poco è il nostro anniversario e sono contentissimo di aver passato tutto questo tempo con lei e spero che questo tempo non avrà mai fine.

0: cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
1: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

incredibile dei Tiro Mancino e poi al 348 075 8060 la dedica da Massimo di Bologna per Nadia. Fra le cose che ho amato di più in te, i tuoi occhi, amore mio. Biagio Antonacci, le cose che hai amato di più.

23:54, siamo ormai in conclusione di questo nostro appuntamento con Per un'ora d'amore, un rendezvous che ritroverete anche domani sera, sempre a partire dalle 22:30. Non abbiate timore, la musica di Radio Subasio prosegue per tutta la notte, potete avere la nostra compagnia quando volete. Però per me è arrivato il momento di salutarvi e quindi lo faccio con un pensiero di Marcel Proust. Calma non può esserci nell'amore, perché quel che si è ottenuto è sempre solo un nuovo punto di partenza per desiderare di più. Da Roberta Reversi, buonanotte.

porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3x3, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: Radio Subasio. Radio Subasio.
1: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: Radio Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Subasio.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca.